0: Il campionato mondiale di barba e baffi è il nostro capitolo strano ma vero di oggi, con un sacco di sculture, addirittura sculture barbore, si può
1: dire.
0: Sì,
1: sto cercando le foto. Barbore. Sì,
0: barbore.
1: Pilifere.
0: Ah,
1: mamma mia, ma questo
0: baffifere.
1: Guarda questo che ha vinto, c'è la foto. Allora ti faccio vedere la foto di quello che ha vinto.
0: Ve la descriverò.
1: Praticamente è una sorta di polipo. Che cos'è sta roba?
0: Ci
1: come la descrivi?
0: Sono delle robe, dei disegni belli,
1: mamma mia.
0: Perché sono molto molto geometrici.
1: Che bello.
0: Comunque ci scrive Francesco, dice: altro che parrucchiere, qui serve un ingegnere aerospaziale per capire come fanno a tenere su certe barbe. Ecco, forse ha trovato la stessa immagine che ha trovato.
1: Ma guarda
0: tu,
1: quest'altro. Questo dice: vincitori del campionato mondiale barba e baffi, e c'è un signor ragazzo con dai baffi e dalla barba partono tutte spirali che da lontano sembra quasi un mammut, vero?
0: Sì.
1: Sembra come se avesse
0: vero,
1: un mammut sotto il viso.
0: Tra l'altro, hai mai visto, non c'entra nulla adesso, hai mai visto quei video molto virali dei bambini piccoli che vedono i papà senza barba per la prima volta e rimangono scioccati?
1: Sì. Beh, guarda che quando io una volta ho portato la barba in una fase mia hipster, possiamo definirla così, ho portato...
0: Hai delle foto, ti prego.
1: Ce l'ho, te le faccio vedere. Quindi sempre pelato, vabbè, quello lì, ok? Però con questa barbona lunga lunga, quando io mi tolsi, poi era estate, andai in villaggio e mi tolsi la barba, anche per il caldo, insomma, per non prendere la bronzatura, io non mi riconobbi. Perché il mio mento che
0: ma
1: ero...
0: Ma mi tolsi, io non mi riconobbi.
1: Hai visto come uso il passato remoto, mia. Perché passo troppo tempo a casa.
0: Complimenti. Andiamo da Carla che dice: quando la mattina dici mi sistemo in 2 minuti e poi questi passano ore a costruire opere d'arte sul viso, ti senti una dilettante.
1: È vero.
0: Beh, Carla, si spera che tu non abbia bisogno... O meglio, de gustibus, però spera che tu non abbia bisogno di pettinarti i baffi.
1: Comunque, però ti devi pettinare i capelli.
0: La
1: cura che devi avere un uomo nel curare barba e baffi è la stessa che ha una donna o anche un uomo.
0: Hai ragione.
1: Nel curare i propri capelli.
0: Vero, Carla.
1: Ore.
0: Pardonne-moi, ho interpretato male il messaggio. Concludiamo con Joe che ci dice: questo campionato dimostra che la gravità è rimasta la stessa.
1: Sì, la gravità è non detta.
0: Che la gravità è solo un'opinione, almeno finché c'è abbastanza cera.
1: È bello.
0: Io chiuderei così perché non riesco più a parlare. Bene, grazie a tutti gli amici del Comedy per i vostri messaggi.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

VRN Radio, solo grandi successi.

WRN Radio. And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a scoprire le cose che si fanno di nascosto dai figli. Scopriamole insieme, sì. Io e te, Alo, che non abbiamo figli.
1: O dai nipoti, dai, noi abbiamo i nipoti.
0: Sì, dai nipoti, dai. Allora, qua cominciamo con: mangio schifezze quando non c'è e poi quando c'è do lezioni di salute.
1: Ah, vabbè, che sei leggera, dai, sì.
0: Mangio
1: sì.
0: sul divano, mi scaccolo e dico parolacce, cose a loro proibite,
1: direi.
0: Gli lascio addobbare l'albero di Natale e quando dorme lo rifaccio come voglio io.
1: E non se ne accorgono i bambini.
0: Una
1: sono
0: mamma o un papà leggermente ossessivo compulsivo.
1: Sì.
0: Se gli cade un dentino gli do una moneta presa dal suo salvadanaio.
1: Ah.
0: Beh, questo è un
1: ci sta, dai. La moneta
0: di risparmio,
1: la moneta eterna è sempre quella.
0: Ci sta. Sostituisco il pesce rosso morto. Vabbè, succede, vabbè. Succede. Mi fumo una sigaretta simpatica. Anche questo succede.
1: Ah, sì, sì.
0: Sono andata a Gardaland da sola, senza figli. E non l'ho detto a nessuno. Giusto.
1: E ora l'hai detto, però
0: te lo sei meritato.
1: L'hai detto ora, lo scopriranno.
0: Non si è firmato, dai. Mangio la cioccolata e dico che è alcolica. Gli frego i soldi spicci. Mangio l'uovo di Pasqua, il suo, passato un po' di tempo,
1: sì.
0: Però vabbè, si vede che lo fa solo a Pasqua. Mamma è via per lavoro e vado in vacanza. Poi aiuto i miei figli a cercare i giochi che ho buttato io. Ma dov'è? Ma dov'è finito? Mangio la cioccolata di nascosto sotto la coperta. Comunque, perché mangiare la cioccolata di nascosto? È già la seconda.
1: Ma forse perché altrimenti i bambini la mangerebbero senza sosta.
0: Senti,
1: e quindi...
0: questa mamma, io mi sono ammazzata da ridere. Butto via i suoi disegni dicendo che li archivio. Che madre di... scrive lei.
1: Ma i disegni non si buttano.
0: Vabbè, ma siete che ne fa talmente tanti, dai.
1: Vabbè, ma dai.
0: Io cinica. Fingo stupore quando non trova le caramelle che ho mangiato io.
1: Certo.
0: Entriamo nei negozi di giocattoli solo se sta dormendo nel passeggino. Beh, questo è giustissimo. Ho un armadio chiuso a chiave pieno di Lego che monto appena si è addormentato.
1: Lo sai che questo sarebbe il mio grandissimo problema che ho con i miei nipoti?
0: Me l'avevi detto.
1: Perché io ho una collezione di Lego incredibile. Io credo di averne più di 100.
0: Davvero?
1: Di Lego. Sì, sì. Ma anche secondo me molti di più.
0: Adesso ma me lo dici dopo tanti anni, almeno adesso so cosa regalarti.
1: Lego. Lego di qualsiasi fattura. Però i miei nipotini quando vedono i Lego quelli vogliono giocare.
0: Quindi,
1: ma i Lego, perché per me sono collezionismo, che mi metto a giocare.
0: Certo.
1: E quindi ho dovuto inventare ai miei nipotini, che poi non è una bugia, proprio bugia, che alcuni di questi set sono rari. Perché effettivamente se poi li regali non li puoi più trovare al prezzo normale.
0: Ma perché tu pensi che i tuoi nipoti capiscano il significato di raro, cioè non che siano stupidi, però
1: sono molto intelligenti.
0: Ma capito, ma cosa gliene frega un bambino?
1: Sai
0: che...
1: cosa vedono loro? Loro non capiscono.
0: Vedono uno zio pazzo.
1: Bravissima,
0: secondo me.
1: Loro vedono l'occhio sanguinante okay. di rabbia.
0: Poi nascondo le cose che lascio in giro e do la colpa al troll mangia casino.
1: Certo.
0: Bello, il troll mangia casino. Sì. Rubo la cioccolata dalla sua calza della Befana e concludiamo con bevo il prosecco nella tazza di Frozen dicendo che è tisana.
1: Carino questo.
0: Geniale.
2: Ma

0: amici del Comedy Radio Show, tra una bugia e l'altra detta ai figli e ai nipoti, concludiamo anche la puntata di oggi, ma vi promettiamo che domani torneremo in gran forma per il best of del Comedy Radio Show. Quindi,
1: anzi,
0: che dire?
1: Domani potremo avere un El mejor del mejor. Giustamente,
0: ah, è vero, sì, certo. Ripescheremo le puntate di questa settimana, quindi risentiremo anche la voce della nostra Cecilia, che mi ha telefonato nel fuori onda. Sì.
1: Mentre ero in bagno.
0: Sì, sì, mi ha detto: Hola, Alessandrina del mio corazon, torno presto.
1: E a me non mi ha salutato,
0: no,
1: giustamente. Vedi,
0: mi
1: ero anche vestito elegante.
0: Pensavi di aver fatto colpo, però.
1: Ero sicuro.
0: Ma
1: da fidanzato.
0: Guarda,
1: non
0: è una tipa un po' che, come dire, non si lascia. Non lascia. Non è che non si lascia. Vabbè, hai capito, dai.
1: Non lascia, io ho capito, solo lascia, però va bene.
0: Nel senso,
1: lascia
0: che
1: una doppia.
0: Può darsi che, esatto, anche nel caso in cui tu l'avessi colpita, lei non si faccia vedere, ecco, in questa sua parte.
1: Ma perché sa che sono una persona seria, fidanzata.
0: Certo.
1: E andiamo avanti,
0: certo,
1: con questa.
0: Andiamo avanti. Allora,
1: sì, andiamo avanti.
0: Salutiamo la fidanzata di Alo, salutiamo tutti voi.
1: Tutti e tutte.
0: E vi rinnoviamo l'appuntamento con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Mannaggia.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 3:01.
5: QR

0: Eccoli qua, i nostri fuochi. Ci siamo.
1: Come si fa? Ormai è un appuntamento irrinunciabile delle venerdì.
0: Sì, ti ho sentito un po' lontano, eri già alla finestra.
1: Sono sempre alla finestra. Come faccio a perdermi questo spettacolo meraviglioso che non si vede?
0: Che non si vede, esatto. Buongiorno a tutti da VRN Radio, buongiorno da This Time, buongiorno da Fabio Meli, da Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusateci, questo è il giorno in cui ci distraiamo di più, in effetti all'inizio, perché ci sono i fuochi, ci sono, c'è il nostro caffè, ma c'è questa distesa di brioche che non riusciamo mai a descrivervi come si deve.
0: Io oggi prendo la vegana limone e zenzero.
1: Ma in un giorno così bisogna essere porcellosi.
0: Ma è buonissima. Cosa prendi?
1: Cioccolato.
0: Cosa?
1: Eh sì, doppia crema e doppio cioccolato.
0: A doppio crema e doppio cioccolato, vabbè.
1: Eh sì.
0: Fate colazione con noi, amici a casa, o meglio la pausa caffè insieme, perché tra poco parliamo di tasse.
1: Quindi... Che bello.
0: Sai che bel venerdì che comincia. A tra poco.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati amici, cominciamo la puntata parlando di tasse, come detto poco fa, sempre con Fabio Mele e Walter DC, i due star schiacci della musica o della radiofonia italiana. Perché non parlare di tasse un po' vecchiotte, per esempio quella sul macinato,
1: ma dai,
0: che è stata introdotta nel 1868. Resta l'imposta meno gradita e più odiata della storia italiana, lo sapevo.
1: Fai un po' tu, ma scusa.
0: Era un tributo pesantissimo che colpiva la macinazione dei cereali. Cioè, ma si viveva solo di quello, vai a dare la tassa a quello. Cioè,
1: non lo so. Ma scusa.
0: Scatenò violente rivolte popolari in tutto il paese a causa dell'immediato rincaro del pane. Esatto, cos'è? Costava 100 euro un pane? No,
1: non lo so, però sicuramente una cosa folle. Ma un po' folle come la legge del 1913 che praticamente applicava una tassa sui cani.
0: Ma da, ma cosa? Ma povere bestie.
1: Sì, praticamente, vabbè, meno male, esentava i cani guida per i non vedenti e quelli per la pastorizia. Però tutti gli altri venivano tassati come beni di lusso.
0: Beh, almeno non abbiamo parlato di una nuova tassa, e qui è già un successo, ma di tasse vecchie che probabilmente hanno tolto.
1: Per fortuna sì.
0: Se facciamo l'elenco delle accise, forse dentro c'è ancora la tassa sulla macinazione dei cereali, secondo me.
1: Noi ridiamo, ma in effetti potrebbe anche essere. Ma ce n'è un'altra del 1927, questa è veramente fenomenale. Era la tassa sul celibato.
0: Come? Cioè chi non era sposato pagava una tassa.
1: Una tassa.
0: Molto bene. Cioè, a oggi chissà quanti soldi ne ricaviamo, guarda.
1: Diventavamo i primi in Europa.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Mancano pochi giorni ai mondiali di calcio che hanno accertato che siamo degli scarsi e quindi non ci siamo, le vedremo in poltrona. Però in altre discipline, magari anche non sportive, siamo dei campioni.
1: Ah, è vero, sì.
0: Pensate alla ristorazione italiana.
1: Ecco, la migliore nel mondo.
0: Esatto, col servizio al tavolo registra una crescita record sui mercati internazionali, superando nettamente la media globale di questo comparto.
1: Bene.
0: Le ultime analisi economiche sul settore della ristorazione all'estero certificano che l'autentica accoglienza Made in Italy traina il fatturato della ristorazione globale. Quindi se c'è un cameriere italiano, tutto bene.
1: Eh beh sì, anche nel piatto qualcosa di italiano ancora meglio.
0: Esatto.
1: E chi l'avrebbe mai detto? Ma lo sapevate che questo fenomeno praticamente nasconde la pizza d'autore?
0: Ma come? In che senso?
1: Nel senso che adesso anche nei ristoranti di lusso praticamente vengono servite queste pizze come dire, con ingredienti DOP, con alcuni vini pregiati.
0: Ho capito. Però ci sono anche, non so se hai notato, in alcuni ristoranti mi è capitato pizza gourmet.
1: Esatto, infatti la pizza adesso è diventata anche gourmet, con ingredienti particolari, con abbinamenti di ingredienti particolari, insomma diventa un piatto elegante e costoso.
0: Ho già voglia di pizza, non so se di là nel cucinino oggi preparano questo.
1: Ma a me basterebbe anche una margherita, però
0: vediamo un po', chiediamo di là. Noi sapete, amici a casa, che noi abbiamo un cucinino, adesso andiamo di là mentre voi ascoltate le prossime canzoni.
1: Vediamo.

0: restiamo in tema qua di Time su VRN Radio, perché rimaniamo nell'ambito della ristorazione. Il 29 maggio è scattato ufficialmente in Italia il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci.
1: Finalmente.
0: Cioè, mendaci sarebbe nel senso sbagliati?
1: Ingannevoli.
0: Ingannevoli. Una stretta penale introdotta dalla legge 75-2026 che punisce severamente chi vende cibo con etichette, marchi o indicazioni ingannevoli per sviare il consumatore. Cioè, se è un gelato, non è che dentro poi ci sono i biscotti.
1: Esatto, ma soprattutto io spero colpisca molto all'estero, dove ad esempio vengono venduti pezzi di formaggio dubbiosi con la scritta sopra parmesan.
0: Sì, è vero, l'ho viste varie volte.
1: Cioè, quindi proprio... finalmente è arrivata una legge che colpisce l'agropirateria.
0: Ah, bello questo termine, non sapevo. Agropirateria.
1: Esatto, un termine che praticamente spiega come il legislatore colpisca e sanzioni in modo mirato proprio tutte quelle attività illecite nel settore agroalimentare che vengono condotte in forma organizzata e sistematica.
0: Che se tu guardi, il vino era uno dei più soggetti, perché ti dicevano questo è un Sangiovese, magari te lo vendevano negli Stati Uniti e in realtà non è Sangiovese per niente.
1: Esatto, anche perché ce l'hanno anche fatto vedere ed è un qualcosa veramente che fa venire la pelle d'oca. Te lo vendono in confezioni con la bottiglietta dell'acqua, la bustina del vino liofilizzato.
0: Ma cos'è?
1: Ti crei tu a casa.
0: Ma veramente?
1: Cioè, è una cosa veramente spaventosa.
0: Cioè, come il Carcadè, quelle robe lì? Come
1: gli... Esatto, con scritto crea il tuo Chianti.
0: Ma sei fuori di testa? Per carità, andiamo subito a fare un giro alla vineria qua di fianco, va, perché se no è meglio.

0: Your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. The more you hear it, the more you feel it.

0: Amici, è venerdì, poteva mancare la nostra ricettina?
1: Assolutamente no.
0: Oggi facciamo pasta con crema di datterini confit e gamberi in friggitrice ad aria.
1: Buoni.
0: Si attesta come la ricetta estiva più virale del momento, quindi è andata virale sui social, ragazzi, la troverete sicuramente. È un primo piatto gourmet che unisce la dolcezza dei pomodori caramellati alla croccantezza dei crostacei, preparato riducendo in tempi di cottura tradizionali del 70%, quindi vedete, si fa addirittura la metà, quasi più della metà del tempo che ci metti da altre parti.
1: Esatto, è vero. Ed è molto curioso questa preparazione chiamata confit, perché si tratta di cottura storicamente lenta e faticosa, con circolazione d'aria forzata ad alta temperatura, che riesce a replicare perfettamente in soli 15 minuti, disidratando la buccia del datterino ma senza bruciarne la polpa.
0: Quindi i datterini vengono fuori belli croccanti e il gambero, diciamo, si cuoce perfettamente rispetto...
1: Esatto. In notevolmente meno tempo rispetto a una cottura tradizionale.
0: Ma non lo so se di là, visto che siamo passati di là nel cucinino a vedere se preparavano pasta o quant'altro, adesso possiamo vedere se fanno questi datterini.
1: Ma tu lo sai che di là sperimentano sempre, quindi figurati se non lo stanno facendo. Io sento già il profumo.
0: Oggi è venerdì, quindi scappendi là, via.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
2: This Time.

0: Ecco, state pronti con i vostri datterini, con i vostri gamberetti.
1: Hai già in console sulla scrivania tu?
0: Sì, sono sulla scrivania, pronto per il gran finale. Se ci abbassano la base, perché la regia... Allora, siete pronti? Allora, come sempre, ogni venerdì c'è l'uomo tromba che deve entrare.
1: Perché? Questa cosa però.
0: Ma perché con l'eco poi tutta sta roba qua? Non si può...
1: Ma non lo so, infatti.
0: Amici a casa, l'uomo tromba ci dà il via per la chiusura della puntata di oggi. È stata una puntata piena di gustose cose interessanti.
1: Sì, vero, molto, molto, molto. Ma scusa, ma l'uomo tromba, ma non ha un nome? Perché è brutto chiamarlo così.
0: Non lo so, dovremmo chiederglielo la prossima settimana, che è l'ultima della stagione. Magari
1: vediamo. Come fai, strombazza tutto il tempo?
0: Vediamo se ci fa una sorpresa. Ma... Prego, entri. Voi ma preparatevi bene sulle scrivanie. Pronti? Uno, due, via. Dallo studio di VRN Radio, Walter DC e Fabio Meli vi salutano. Forza tutti insieme.
1: E basta questa cosa, il trenino no, dai,
0: no vabbè, ma il trenino no, ragazzi.
1: Appunto, noi siamo veramente, trascendiamo.
0: Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana della stagione. Purtroppo
1: non mancate, mi raccomando.
0: Si va in vacanza, si va in ferie.
1: Quindi ragazzi, mare, montagna, lago, dove volete voi?
0: Dove volete voi? Ecco, è finito tutto, anche l'uomo tromba. Basta, Matilda, scendi dalle scale, vai.
1: E basta con Steco. Ma...
0: A lunedì, ciao a tutti. Il recap domani alle 7.
1: Ciao. Ciao a tutti. WRN Radio, the more you hear it,

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Sono le 4.
3: URL Radio.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 29 di maggio, io sono Francesca Romana Macri, in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e si parte come sempre con un qualcosa che non può mancare neanche nel venerdì. Parliamo di gioventù, l'Italia che cambia, e di un film che appunto ha questa parola in sé, La meglio gioventù, perché noi come Verdi, Bianchi e Rossi, ma anche l'Italia, torna al cinema. Poi apriamo una parentesi come sempre sulla e si va anche a tavola. Parliamo però di una leggenda che unisce la religione con la frutta di stagione italiana. Quindi restate con noi perché si parte a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Apriamo l'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È 29 maggio, è venerdì, siamo quasi a un passo dal weekend, dal fine settimana, weekend in cui ci saremo ancora noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia nelle varie annate proprio in questo 29 di maggio.
1: 1919, l'osservazione delle stelle durante un'eclissi solare conferma la relatività di Einstein.
0: Che data importante oggi.
1: Molto
0: allora.
1: Molto importante. Poi 1919, sai, per un matematico è ancora più simbolica, significativa.
0: Non ci avevo pensato.
1: 1940, Fausto Coppi vince la tappa Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, strage delle Seychelles, 39 vittime prima della finale Juventus-Liverpool di Coppa dei Campioni. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna. Poi oggi è la giornata internazionale dei caschi blu delle Nazioni Unite. Lo UN Peacekeepers Day.
0: Tanti auguri alle persone che festeggiano questa data. Passiamo invece adesso ai compleanni. Alo, chi spegne le candeline?
1: L'ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana Massimo Ambrosini, l'attore Diego Casale e l'attrice Raffaella Rea.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli. E invece, visto che noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, abbiamo dei santi da celebrare oggi.
1: E oggi è un santo particolare,
0: che
1: perché
0: santo
1: oggi
0: è
1: Santa Bona da Pisa, che è patrona di hostess, guide e pellegrini.
0: Ah, niente, vabbè, auguri a Santa Bona.
1: Santa Bona?
0: Solo al femminile, giusto?
1: Bona. Non so, forse Bono degli U2, non so se c'entra qualcosa.
0: Guarda, così a naso ti dico che
1: ti
0: forse
1: direi di no.
0: Però.
1: E poi chiudiamo con il proverbio di oggi, che è maggio asciutto e soleggiato, molto grano.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolto.

0: ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, a un passo dal weekend e dal fine settimana. Tante date che abbiamo ricordato oggi, tanti compleanni e anche auguri a tutte le persone, alle hostess, perché oggi è Santa Bona. Santa Bona, bravo Alo. Ci sono arrivati i vostri messaggi che dicono...
1: Chiara scrive, ciao Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: Quando avete ricordato la prima maglia rosa di Coppi mi è venuto in mente mio nonno. Diceva sempre che Coppi non pedalava, volava, e io ogni 29 maggio gli dedico un pensiero.
0: Sì, che poi
1: è
0: tra
1: vero,
0: l'altro il 31 ci sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia.
1: Ah, del Giro d'Italia, certo. Sì, è combattuto, vediamo chi lo vincerà nel segno di questo grande mito che era Fausto Coppi. E poi Lorenzo scrive: la giornata dei caschi blu. Ah, ciao Lorenzo, ovviamente.
0: Ciao Lorenzo.
1: La giornata dei caschi blu mi emoziona sempre. Mio cugino ha fatto una missione in Libano. Diceva che la pace, a volte, è fatta di piccoli gesti che non vede nessuno. Posso dire, caro Lorenzo, frase molto attuale per questo periodo storico, quindi grazie.
0: Grazie Lorenzo.
1: Questo periodo storico, quindi grazie.
0: Grazie Lorenzo, e questa frase dovrebbe arrivare anche a tante altre persone che convivono con noi.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Eccoci insieme quasi nel weekend, quasi nel fine settimana di Verdi Bianchi Rossi. Cari amici, ancora buon venerdì, l'ultimo di questo mese di maggio, quando tra poco arriva un appuntamento, quello con l'Italia Cinema, quindi andiamo a scoprire e a spulciare un po' insieme film, serie televisive italiane o comunque che parlano dell'Italia. E c'è una pellicola del passato che ha cambiato un po' il nostro paese e la storia del cinema che appunto lo riguarda. Parliamo della Meglio Gioventù, quindi vogliamo ricorditi, aneddoti ed emozioni, soprattutto legate a questo film, qui a Verdi Bianchi Rossi.

0: nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi c'è un appuntamento che torna perché parliamo di cinema, il cinema quello bello, quello italiano, non solo film ma anche serie televisive. Do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti al cinema oggi, oppure cosa ci porti a vedere?
1: Oggi facciamo un bel viaggio dentro l'Italia con il film di cui parlo, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre scelte proprio di italiani. Mi piace anche l'idea di farlo proprio a VBR, e parliamo del film La meglio gioventù, che è un film di Marco Tullio Giordana, che ha vinto tantissimi premi, David Donatello, Nastri d'Argento, con protagonisti Alessio Boni e Luigi Locascio, ed è una storia che attraversa 40 anni di paese. Quindi nel film noi assistiamo alle vicende di questi fratelli, e si parte dall'estate del 1966 per arrivare alla primavera del 2003. Quindi vediamo
0: Un bel lasso di tempo dove è successo praticamente di tutto, ovviamente.
1: Per la storia d'Italia, sì, insomma. Sì. Date molto importanti.
0: Anni di piombo.
1: E noi le vediamo tutte,
0: fredda.
1: Esatto, alluvioni, università, le lotte sociali che avvenivano non solo all'università ma in generale proprio in Italia, poi appunto la mafia, la sanità, la speranza, cadute e ripartenze del nostro paese.
0: Non c'è la crisi del 2012, quella perché
1: quella purtroppo no. No, perché il film era uscito prima, non poteva sapere, chissà se ci sarà un sequel del film,
0: chissà se poi faranno anche un film sul periodo della pandemia in Italia. Questa è una mia piccola parentesi,
1: lo potrebbero fare,
0: piccola riflessione, ma forse tra un po' d'anni ancora.
1: E comunque noi vediamo appunto l'evoluzione dell'Italia in questi 40 anni attraverso questi due fratelli, Nicola e Matteo, che rappresentano due modi diversi di stare al mondo e ovviamente anche due modi diversi di affrontare tutte queste vicende appunto che caratterizzano l'Italia. Ed è un film bellissimo, ve lo consiglio se non l'avete visto, perché vi fa vivere veramente un quarantennio, anche nello stile. È un film molto attento anche a descrivere bene usi e costumi, anche abitudini appunto dell'Italia nel corso di questi anni. Che dire, guardatelo perché vale veramente la pena.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 4 e 58 minuti.
3: URL Radio.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo stati al cinema, tra molte virgolette ci siamo immersi nel cinema all'italiana. Abbiamo parlato di un film che è ambientato in un lasso di tempo abbastanza dilatato, parliamo di 40 anni addirittura.
1: Sì, dal 1966 al 2003, quindi sì, quasi 40 anni.
0: Ancora bentornato, siamo ancora noi, quelli di Verdi Bianchi Rossi. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi parlando proprio di questa pellicola, ripetiamo il titolo.
1: La meglio gioventù.
0: La meglio gioventù, chi ci scrive?
1: Federica, ciao Fede.
0: Ciao Fede.
1: Che scrive: la meglio gioventù l'ho visto con mia madre. Ogni volta che cambiava un decennio diceva: io lì c'ero. È uno di quei film che ti fanno capire da dove vieni.
0: Secondo me dovremmo proporlo ai ragazzi un po' più giovani, che magari hanno proprio, ma non per ignoranza, oppure perché i giovani non si interessano al passato, ma proprio per ragioni di nascita in tempi diversi.
1: Ma infatti sai che questo film è anche molto didattico, perché a parte la storia di questi due fratelli, le loro vicende, segui anche veramente la storia d'Italia. Quindi è un film che potrebbero tranquillamente proiettare nelle scuole.
0: Beh, lo consigliamo noi.
1: E poi Paolo, invece.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, esce un po' dalla rotta e dice: il film che per me invece racconta l'Italia è Il capitale umano. Quella provincia lì, quei silenzi, quelle famiglie, sembra di guardare fuori dalla finestra. Io, caro Paolo, questo film non l'ho ancora visto.
0: Confermo, neanche io.
1: E allora recuperiamo, Fra?
0: Sì, andiamo subito.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

Si va in tavola nel nostro venerdì e arriviamo ad unire un po' di cultura, un po' di religione, che comunque, insomma, per quanto riguarda il nostro paese ci sta alla perfezione, e la tradizione, perché parliamo di quando un frutto salvò un paese. Si va nel nord Italia e vi parleremo della leggenda della Madonna della ciliegia ancora, assieme ad Alo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Your radio station.

0: È venerdì, è 29 di maggio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, quasi in chiusura di un'ultima settimana. È venerdì, è 29 di maggio e siamo in chiusura di un'altra settimana insieme, l'ultima di questo mese di maggio, l'ultimo venerdì, possiamo dire quasi ancora di primavera barra estate. Lo so che l'estate comincerà il 21 di giugno, però comunque iniziamo a pregustare questa l'estate che arriva. E a proposito di gusti, apriamo la parentesi di Verdi Bianchi e Rossi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola italiana. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra. E hai detto benissimo, ci siamo, tra un po' è estate e infatti oggi parliamo di un alimento, ovvero le ciliegie, che sono il must dell'estate, ma raccontando una leggenda, ovvero la leggenda della Madonna della ciliegia. Quindi andiamo tantissimi anni fa, andiamo a un periodo storico, andiamo al 400, quindi insomma facciamo un bel balzo temporale e andiamo in un piccolo paese vicino a Milano. Si racconta che una donna, tornando dal campo, raccolse un ramo di ciliegie appena mature e lo portò davanti a un'immagine della Madonna dipinta su un muro. Beh, era un gesto semplice, quasi spontaneo.
0: Immagino sia stato il periodo di maggio barra giugno.
1: Infatti era un'offerta di fine maggio, esatto, quindi cominciava a esserci caldo anche nella Milano quattrocentesca. Quella notte, ed è qui la leggenda, il paese fu colpito da un temporale violentissimo, fulmini, vento, grandine, insomma poco a che fare con l'estate, esatto. Ma la casa con l'immagine della Madonna, quella appunto dove erano state deposte le ciliegie, rimase intatta, neanche un graffio. E da allora, ogni anno, a fine maggio, gli abitanti portavano ciliegie fresche come un segno di protezione. E nacque quindi appunto la festa della Madonna della ciliegia, che in alcune zone del milanese si celebra ancora oggi. Quindi questa storia piccola, no? di un fortuito trasporto di ciliegie davanti a questa effigie della Madonna, in realtà ha salvato la città di Milano.
0: Cosa non fanno le ciliegie?

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, ringrazio anche Alo che è stato con noi in questo venerdì e vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel sabato, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi ancora buon venerdì e a domani, ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Sono le 5:59.
3: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti. Grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Venerdì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti. Mamma mia, stiamo andando verso la fine della settimana e anche la fine del mese di maggio. Venerdì 29 maggio, 149esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:37.

I principali avvenimenti che si sono verificati negli anni in questa data, il 29 di maggio, e iniziamo dall'anno 1176, quando le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano. 1886, il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia a Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, stragi dell'Eisel a Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Bona da Pisa, i santi Alessandro e Martirio e San Massimino di Treviri.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: The more you feel it.

I compleanni VIP di oggi, e facciamo tanti auguri a Massimo Ambrosini, ex calciatore, nato a Pesaro nel 1977. Buon compleanno anche a Noel Gallagher, fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, nato a Manchester nel 1967. Ricordiamo oggi la nascita anche di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, nato nel 1917. Well, the story begins with a dog in my hand.

29 di maggio, quella di oggi, è la giornata internazionale dei Peacekeeper delle Nazioni Unite, le forze di pace comunemente note come i caschi blu. E siamo arrivati ai saluti, buon venerdì, buona giornata a tutti! WRN Radio, the more you hear it, the more

0: QRN e la favola del giorno.
1: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Bruno e la montagna di miele. Nel cuore del bosco viveva Bruno, un giovane orsetto molto curioso, con una grande passione, il miele. Un giorno vide in cima a una vecchia quercia un grosso alveare.
2: «Se riesco a prenderlo da solo», pensò, «tutti diranno che sono un orso coraggioso».
1: Bruno si arrampicò veloce, ma scivolò su un ramo, finendo tra i cespugli. Le api volarono via spaventate e il miele cadde a terra sprecato.
2: «Che disastro!» borbottò Bruno col muso nel fango. «Non sono buono a fare niente!»
1: La vecchia orsetta Mirella, che aveva osservato tutto da lontano, si avvicinò sorridendo.
2: «Bruno, nessun orso nasce esperto. Io ho fatto la stessa cosa 3 volte prima di riuscirci». «Ma io ho fatto un errore», disse lui. «E proprio per questo puoi imparare», rispose lei. «Se ascolti, se provi ancora, il prossimo miele sarà più dolce».
1: Così Bruno iniziò ad allenarsi. Imparò a salire con calma, a riconoscere i rami più sicuri, a rispettare le api. Dopo qualche tempo salì su un altro albero e tornò a terra con un vasetto d'ambra naturale tra le zampe. Chi sbaglia non deve fermarsi. Ogni errore è un'occasione per diventare più bravo. Con pazienza e impegno, anche un orsetto può diventare un maestro del miele. Arrivederci alla prossima favola! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: QRN Previsioni Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
7: Sono le 8:01.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Ciao Alo,
1: ciao,
0: il weekend
1: Ale.
0: È nell'aria.
1: Eccolo
0: e anche
1: qua.
0: Il fine mese. Yeah, yeah, yeah.
1: Tutto frizzantino, tutto
0: sì, sì,
1: al
0: sì.
1: termine.
0: Fine settimana, fine mese, ma non ancora fine puntata, siamo appena all'inizio.
1: No, adesso c'è tutto questo venerdì da raccontare e soprattutto abbiamo tanta ciccia, no?
0: Anche perché abbiamo l'appuntamento con il caso umano,
1: il caso
0: della,
1: umano
0: settimana.
1: Della settimana, che oggi è la persona che ti scrive: sei sveglio? Che è il messaggio ovviamente che non porta mai buone notizie.
0: Comunque
1: in generale
0: io sono io mi sto rendendo conto grazie alla tua rubrica che forse sono un po' un malessere, sono una malessera,
1: l'abbiamo fatto tutti,
0: sono un caso umano, lo faccio spesso, tutte le cose che racconti.
1: Hai visto che le prime tre volte era praticamente sempre lo stesso mio amico che si ripeteva.
0: Ma non è che tu volevi darmi dei messaggi?
1: Assolutamente no.
0: Ok,
1: non pensarlo, Ale.
0: Mi fido. Continueremo con la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
1: Ah, prima il gabbiano, adesso il cervo.
0: Torna la rubrica strano ma vero. Capitolo
1: dire.
0: Animals.
1: È più
0: capitolo
1: difficile
0: wild,
1: il cervo,
0: into
1: però.
0: The wild.
1: Il cervo è più difficile.
0: Il cervo
1: è
0: difficile, c'è uno strumento per fare. Già ho fatto gesti che.
1: Che besto. Che gesti stai facendo?
0: Te lo faccio,
1: venerdì
0: te
1: sei un
0: lo
1: po' più
0: spiego meglio dopo.
1: Frizzantina
0: no,
1: oggi.
0: No, è perché c'è questo tubo che ve lo spiego dopo. Esatto,
1: okay,
0: che
1: capito.
0: Si fa con
1: benissimo,
0: questo movimento
1: sì,
0: qua.
1: Sì, l'ho fatto anch'io adesso.
0: Ecco,
1: vero.
0: Perfetto. Sì. Quindi poi continueremo concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire a un colloquio. Se non volete ottenere il posto,
1: ah,
0: ovviamente.
1: Bello, certo, ovvio.
0: Ovviamente.
1: Un po' un frase sì, contesto no, ma
0: anche,
1: flop and roll.
0: Anche.

0: Iniziamo subito, veloci, veloci, scoppiettanti, forza, è venerdì. Andiamo subito al caso umano della settimana.
1: Andiamo subito.
0: Che ancora una volta sono io.
1: Ed è appunto quella persona che ti manda un messaggio innocente, brevissimo, quasi affettuoso. Sei sveglio? E tu, anche se stavi dormendo, meditando, cucinando, vivendo, ti svegli dentro. Perché sai che dopo quel messaggio non arriva mai qualcosa di leggero. Perché è un caso umano? Perché sei sveglio non è una domanda, è un preludio. È l'antipasto del disastro. È come il tuono prima del temporale. Se fosse una cosa tranquilla direbbe: quando puoi ti dico una cosa. Ti disturbo un secondo. Mi serve un favore. Invece no. Sei sveglio, che è la versione moderna di preparati. Vediamo le varianti più tossiche. Sei sveglio? Devo dirti una cosa. Traduzione: non dormirai più. Sei sveglio? È importante. Traduzione: è grave. O lo farà sembrare grave. Sei sveglio? Niente di che. Traduzione: è di che. Sei sveglio? Alle 23.58. Traduzione: domani sarai stanco e arrabbiato. Vediamo un po' un momento cult di questo genio della settimana, di questo caso umano della settimana. Tu rispondi: sì, dimmi. Passano 4 minuti, poi 7, poi 12.
0: Buonanotte.
1: E finalmente arriva il messaggio: niente, volevo chiederti se domani puoi portarmi il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita nel frattempo. La verità psicologica dietro questo caso umano della settimana è che chi scrive sei sveglio non vuole sapere se sei sveglio, vuole sapere se sei disponibile emotivamente a reggere quello che sta per dire. E la risposta è sempre no.
0: Anche perché probabilmente ti vede online, quindi,
1: certo, tra l'altro.
0: O dormi con WhatsApp.
1: Ma infatti
0: aperto.
1: Bisogna togliere l'online, ragazzi, però queste sono, è l'ABC. Ricordate quindi, quando qualcuno vi scrive sei sveglio, non è una domanda, è un avvertimento.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Il caso umano di oggi, della settimana, è la persona che ti scrive: sei sveglio?
1: Sì.
0: Probabilmente non deve dirti nulla, oppure
1: niente,
0: lo vede già che sei sveglio, vuole solo insinuare in te dubbi esistenziali, o peggio ti risponde con ok, buonanotte, giusto per
1: ok, te. No, te lo dico domani.
0: Io secondo me la cosa più assurda, spesso lo fanno le persone quando litighi, magari soprattutto in coppia,
1: sì,
0: c'è stata magari una litigata brutta. E succede, no? Che uno poi non si parla per un po', ti lasci un po' stare.
1: Certo.
0: E il sei sveglio? È come dire: stai già dormendo, non pensi a quello,
1: certo,
0: che è successo.
1: Mamma mia.
0: Accade. E l'ho fatto anche.
1: Quanto è tossica questa roba!
0: Andiamo,
1: succede, ai messaggi.
0: Va bene.
1: Valentina e Riccardo, ciao ragazzi.
0: Andiamo ai messaggi, quelli belli.
1: Quelli
0: vai,
1: belli. Allora, Valentina scrive: il mio amico mi ha scritto: sei sveglio? A 00:47. Io ovviamente ho risposto. Dopo 10 minuti mi fa: secondo te devo tagliarmi la frangia? Ho perso il sonno, la pazienza e forse anche l'amicizia.
0: No, ci sta, dai.
1: Vabbè, ci può stare, dici?
0: Sì.
1: Robe di frange,
0: sì,
1: importante. Va bene, se lo dici tu, Ale, io mi fido. Poi Riccardo scrive: a me sei sveglio lo manda sempre mio fratello. L'ultima volta gli ho detto, sì, dimmi. È sparito per 20 minuti. Poi mi scrive: niente, volevo sapere se eri sveglio davvero. Io credo che lo faccia per sport.
0: Che fastidio.
1: Che poi questa cosa accade a volte anche dal vivo. Tu stai dormendo, magari stai nel dormiveglia, e qualcuno ti dice: sei sveglio?
0: Qualcuno che dorme
1: qualcuno
0: con te.
1: Qualcuno che dorme con te, o una mamma.
0: Uno a casa ti bussa: sei sveglio?
1: Si dà nulla dalla storia. Sei sveglio? Se sto dormendo, però se tu lo senti vuol dire che sei sveglio.
0: Ma mi ha fatto venire un brivido, lo sai?
1: Addirittura.
0: No, sì, perché mi sono spaventata. Sai cosa mi è successo stanotte?
1: Sembra non mi dire cose fantasmi.
0: No, allora, io sono andata a dormire, ok?
1: Ok.
0: Mi sono svegliata questa mattina con la porta di casa aperta.
1: Oh, la porta di casa aperta?
0: Aperta, semiaperta.
1: Non l'hai chiusa bene?
0: Ho capito, ma io l'ho chiusa a chiave, io mi ricordo. Allora, non penso che nessuno abbia scassinato.
1: Ale, sono giorni difficili.
0: No, io penso di essere sonnambula.
1: Ah, possibile.
0: È perché, cioè, aperta con la chiave, con tutto. Cioè, io l'ho chiusa la porta, me lo ricordo.
1: Sì. Vabbè. Un mio amico sonnambulo.
0: Sei sveglio? Forse.
1: Forse. Un mio amico sonnambulo mi raccontava che lui poi si è curato con melatonina, roba, magnesio, insomma, per dormire. E lui entrava, lui ogni notte cominciava a parlare, usciva di casa, si metteva in macchina, ma non partiva. Ringraziando Dio. Però lui si metteva in macchina.
0: Sì, lo fanno. Io
1: chissà
0: una volta
1: perché,
0: da piccola, ho preso l'ascensore e stavo andando via per strada.
1: Brutto,
0: mia madre, per fortuna, se n'è accorta.
1: Meno male.
0: Però sì, quindi alla domanda: sei sveglio? Forse. No, anzi, la risposta è sì, ma non lo so. Non so di esserlo.

0: Nel fuori onda abbiamo parlato un po' di, del paranormale.
1: Sì, ma io ho paura adesso. Io odio questi discorsi.
0: Cambiamo discorso anche perché tra poco abbiamo l'appuntamento con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. E dopo aver, dopo esserci imbattuti nel concorso di imitazione del, del gabbiano, abbiamo la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
1: Del cervo, che mi sembra un pochino più difficile.
0: Faccelo
1: rispetto
0: un po'.
1: Ma non lo so se fa così il cervo. Dico.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: siamo rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, come la gara mondiale dell'imitazione del cervo, che il nostro Alo fa benissimo. Lo faccio risentire. Lo sai che io ho proprio scaricato un link per sentire il verso.
1: Ah, i versi? Sì. Ah, che figo.
0: Quelli che fanno. Ora te lo faccio sentire.
1: Sì. Ma il cervo o tutti i versi degli animali?
0: No, come fanno loro, come
1: fanno
0: questi.
1: Il...
0: Prima di iniziare fartelo sentire.
1: Ovvio.
0: Allora, vediamo se si sente.
1: Vai.
0: Regia, datemi una mano, vediamo un po' se riusciamo.
1: Alziamo tutti. Ma che sta facendo questo?
0: Lo vedi perché?
1: Ma
0: vediamo
1: voi dovete
0: se
1: vedere.
0: Si sente.
1: Ma è una roba. Io non so se si sente, però è una roba. No, ma voi dovreste vedere, poi procuratevi i video.
0: Va bene,
1: come
0: chiudiamo qua. Comunque, più che il verso del cervo, a me sembrava un leone,
1: sì,
0: un leone inferocito.
1: Allora, inquietante,
0: cioè.
1: Il
0: verso. Oh, aspetta, l'ho fatto ripartire per sbaglio.
1: Allora,
0: scusate,
1: è inquietante.
0: Aspetta, devo chiudere la pagina. Oh, ok, vai.
1: È inquietante il rumore ed è inquietante la modalità per ottenere quel rumore. Si mettono questo tubo in bocca.
0: Sì, hanno uno strumento che, come si chiamerà? Il cervimetro? Il cervometro?
1: Il cerviatometro. No, guarda, non.
0: Comunque, esiste davvero, è una delle
1: fastidio.
0: Gare più assurde e divertenti d'Europa.
1: Pensate
0: qualcuno
1: che
0: si diverte. E si chiama proprio il campionato di imitazione del richiamo del cervo.
1: Davvero.
0: Si svolge soprattutto in paesi come la Germania, l'Austria e la Francia.
1: Sì.
0: Dove in Germania fanno gare di barbe, di baffi, di cose, vabbè.
1: Di tutto
0: eravamo
1: fanno.
0: In Finlandia forse. Vabbè,
1: no, era in Germania.
0: Austria e Francia, dove la tradizione della caccia e soprattutto dei richiami animali è molto forte. E cosa fanno? I partecipanti devono imitare il verso del cervo, come abbiamo sentito, del cervo maschio durante il bramito, il bramito.
1: Ah, guarda,
0: durante quella roba
1: adesso
0: lì,
1: cerco l'accento
0: quel
1: giusto.
0: Quel suono profondo e inquietante che fa nei boschi.
1: Sì.
0: Tu lo sapevi che faceva sto suono così forte?
1: No, visto che prova ad imitare, però non pensavo
0: comunque
1: fosse una roba.
0: Comunque, come dicevamo prima,
1: mamma
0: si usano
1: mia.
0: Degli strumenti molto strani, tubi di legno, dei corni, dei pezzi di plastica, degli strumenti insomma artigianali che sembrano usciti da un laboratorio medievale. Quindi loro sono buffi non solo quando fanno il verso, ma anche il movimento che fanno, perché hanno questi tubi che allungano e stringono.
1: Bramito.
0: Insomma, sono un po' goffi anche.
1: Che poi
0: è una roba
1: verso,
0: bellissima da vedere.
1: Che poi, scusami, il bramito è il verso profondo e gutturale del cervo maschio durante la stagione degli amori, quindi settembre-ottobre.
0: Stanno simulando praticamente il cervo in calore.
1: Sì,
0: non so se ti rendi
1: è
0: conto.
1: Per attirare le femmine e sfidare i rivali.
0: Madonna.
1: E vabbè, questi uomini imitano questo.
0: Probabilmente perché questo strumento loro lo utilizzano quando vanno a caccia.
1: Sì, sì, certo.
0: Per poverine, per accappiare le cerve.
1: All'alba e al tramonto. Tu immagina, stai facendo l'alba in Germania e senti.
0: Esatto, però la cosa ancora più comica è che i concorrenti sono serissimi, perché hanno questa postura perfetta, la faccia concentrata, c'è cioè un silenzio totale.
1: Beh,
0: nel
1: un concorso.
0: Pubblico. E poi parte uno che fa. Cioè, capito? Non è. Fa molto ridere.
1: Io,
0: tra l'altro, come l'ho fatto io, vabbè.
1: Ma pensa chi l'ha ideato.
0: Aspetta, perché ci sono anche i giudici che valutano.
1: Certo.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Profondità del suono, realismo.
1: Sì.
0: Potenza e tecnica del richiamo.
1: Certo.
0: Cioè, probabilmente vince chi si trova una cerva davanti.
1: Arriva una cerva in questa sala dove fanno il concorso.
0: Colui che
1: dice,
0: si
1: okay,
0: accoppierà con la cerva vincerà il premio dell'anno.
1: Magari si mettono anche dei cerchietti con le corna.
0: Con le corna. Comunque, in certi eventi i migliori imitatori riescono davvero ad attirare i cervi veri.
1: Certo.
0: Succede veramente, non l'abbiamo detto per scherzo. Comunque, è uno di quegli sport che lo racconti. Sì, perché.
1: No, sì, certo. Io pensavo lo sport fosse il calcio, il basket, la pallavolo.
0: Sport tradizione, dai, diciamo così. Che se lo racconti sembra un po' inventato, ma invece esiste davvero.
1: Divertente.
0: Che dire, basta, non aggiungiamo nient'altro se.

0: senza ride.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si profila un venerdì da bollino nero per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico, disagi a Roma e nel Lazio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Assicurate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Per quanto riguarda il traffico, la situazione sul raccordo anulare con le prime code in carreggiata esterna tra Tiburtina e Prenestina e in interna tra Casilina e Appia. Prime code anche sul tratto urbano della 24 tra raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale, sulla via Pontina, code a tratti tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale. Situazione del traffico sulla Cristoforo Colombo, auto in coda tra via di Acilia e via di Malafede in direzione del raccordo anulare. E torniamo al trasporto ferroviario. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua Acetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi solo in direzione Flaminio. E ancora trasporto ferroviario sulla Roma Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea e dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo dal 7 settembre, il servizio torna regolare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
6: Sono le 9:01.
1: URL Radio.
7: The Comedy Radio Show.

0: incredibile ma vero, appunto, infatti la rubrica si chiama Strano ma Vero per un motivo, gara mondiale dell'imitazione del cervo, che fa esattamente come adesso il nostro Alu ci fa sentire.
1: Però
0: esatto.
1: Io l'ho fatto senza tubo.
0: Il verso originale, cioè non originale del cervo, ma che se volete ve lo facciamo risentire, del,
1: no,
0: di questi tizi del concorso, è questo. Movimento della bocca anche molto importante.
1: Sì, no, ma poi che rimorchio il cervo, sta carico a pallettoni.
0: Mamma mia. E andiamo ai messaggi. Luca scrive: io già mi vergogno a chiamare il gatto dal balcone, questi imitano i cervi davanti ai giudici. Beh, Luca, non lo so, tu fai miau.
1: Al massimo farai miau, questi fanno col tubo in bocca,
0: in
1: ricordiamolo.
0: Effetti. Vabbè, Martina dice: ho visto il video, sembrano tutti Gandalf che evoca animali nel bosco. Non lo so, Martina, che Gandalf conosci
1: no,
0: tu?
1: No, tra l'altro è vero, perché sono tutti molto seri. Poi, sì, poi sì, il video che hai messo tu, c'è anche una musica sotto,
0: sì,
1: tipo epica,
0: molto, sì.
1: Tipo l'ultimo dei Moicani.
0: Concludiamo con Stefano che dice: la cosa più assurda è che esistono pure i campionati mondiali. E io che pensavo di avere hobby strani. Beh, Stefano, dovevi scriverci i tuoi hobby, però.
1: Sì, però io non credo che possa battere una gara
0: no,
1: del genere.
0: Nemmeno io.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: WRN. Your radio station.

0: Drop Dead.
1: Manca poco, sta per terminare anche questa puntata, ma ci abbiamo ancora tempo.
2: Come no, c'è la rubrica Prefe.
1: Prefe. Noi intanto ci prepariamo a dare del nostro meglio per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire a un colloquio se ovviamente non volete ottenere il posto.
2: Che a volte potrebbe anche essere la volontà stessa di chi va a fare il colloquio.

0: eventi importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire ad un colloquio se non volete essere assunti.
1: Beh,
0: cioè
1: vediamo.
0: Se è proprio un posto che non volete. Però sono molto belle, alcune risposte andrebbero date. Cioè sono risposte che garantiscono sicuramente di non essere assunti.
1: Allora, non essere assunti e anche carisma da parte di chi va a fare il colloquio.
0: Esatto, allora cominciamo con quanto durerà sto colloquio? Mi sto annoiando.
1: Beh,
0: che comunque dimostra che hai, che dai al tempo grande valore.
1: Certo,
0: cioè bisogna guardare il lato, l'altro lato della medaglia.
1: Ma certo, ma ha diritto anche il colloquiante.
0: Certo.
1: Il colloquiato, anzi.
0: Si possono bere alcolici in pausa pranzo? Che comunque dimostra un forte interesse nel conoscere le regole aziendali.
1: Certo.
0: Perché comunque ti sta interessando.
1: Lo stai solo chiedendo, mica per farlo.
0: Esatto.
1: Per sapere.
0: Anzi, tu chiedi, non è che lo fai a prescindere.
1: Appunto.
0: Nel lavoro precedente il capo era uno scemo. Che dimostra trasparenza alla fine,
1: certo.
0: No? Consapevolezza, no? Delle gerarchie. Qual è il massimo assoluto che potete offrirmi? Dimostra che sei consapevole del tuo valore.
1: Autostima.
0: Questo sarebbe bello,
1: certo.
0: Però da chiedere. Sì. Poi. Fate test antidroga, campione, qui? Potrebbe essere anche
1: è
0: questa.
1: È ovviamente una curiosità.
0: No, è proprio un'attitudine alla curiosità.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Ognuno chiede.
0: Sì. Di solito quanto ci mettete a licenziare qualcuno? Che dimostra interesse per i processi interni. Così.
1: Non perché la persona che va a fare quello che...
0: Si fa i calcoli,
1: ritenga, esatto.
0: I calcoli per il TFR.
1: Esatto. No.
0: Poi quante pause sigaretta posso fare al giorno prima di essere licenziato? Cioè, comunque uno chiede, no? Dimostra l'attenzione all'equilibrio tra la produttività e la sostenibilità personale.
1: D'accordissimo.
0: E io direi che con queste già siamo a buon punto.
1: Beh, devo dire che tutte persone che si trovano a fare queste domande sono persone che mica è stato scritto o detto che lo vanno a fare loro.
0: Noi no, non lo stiamo consigliando,
1: no.
0: Ma potrebbe essere la soluzione se
1: non volete quel lavoro.
0: Vi manda a fare quel colloquio e voi non volete.
1: Esatto.
0: Soprattutto se siete
1: capita,
0: nelle... Sì, io ho quanti
1: figli. Che a me una volta poi
0: mamma, vai a fare quel colloquio.
1: Mi hanno mandato a fare un colloquio che io non volevo assolutamente fare, però l'ho fatto bene. Però non mi hanno preso comunque. Però io mi sono comunque impegnato, ma evidentemente il mio sottotesto, il mio linguaggio non verbale diceva ma non me ne frega niente.
0: E invece?
1: Ah, non mi hanno preso. Non mi hanno preso.
0: Hanno preso.
1: No, però invece di sabotarlo, comunque ho detto vabbè, lo faccio.
0: Ah, io non
1: dai.
0: Voglio fare la saccente, però spesso alcune proposte che mi venivano fatte, io per educazione prima da giovane ero una persona che non sapeva assolutamente dire di no. Facevo fatica a prescindere e quindi magari non mi andava, ma andavo a fare il colloquio e io sapevo che dopo il colloquio mi avrebbero presa magari. Mi è successo più di una volta e quindi non volevo andarci per quello.
1: Ah, ok.
0: Perché poi alla fine il colloquio sapevo che sarebbe andato bene. Ma non perché non sto facendo la saccente, ma perché sapevo che andando anche contro natura io mi sarei impegnata al
1: comunque
0: massimo per dare le risposte
1: certo,
0: giuste
1: sì,
0: perché proprio non
1: fai?
0: Riuscivo a dire. Però ad oggi sarebbe bello farlo anche solo per divertimento.
1: Vero, molto divertente.
0: Andare da qualche
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: a far
1: sì,
0: sbroccare.

0: incredibile, siamo arrivati a venerdì, ce l'ho quasi fatta tra uno così, strafalcione e l'altro. Mi perdonerete, la verità posso dirvelo adesso.
1: Dilla.
0: È che ho una leggera stomatite, si chiama. È una roba che c'è in bocca, che si gonfiano le gengive, la lingua, e quindi
1: certo,
0: non articolo bene le parole, ma ce l'ho fatta ad arrivare a venerdì.
1: Sei eccezionale, Alessandra Bellotti.
0: Dai, Alessandro Bisogni. Allora, torniamo domani con il best of.
1: Sì, domani è sabato, best of 30 maggio, insomma, 30 mi pare. Sì, 30 maggio.
0: Sì.
1: E che altro dire? È
0: niente,
1: il best, quindi
0: niente, best of, pescheremo per voi il meglio del peggio della settimana con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: ciao,
0: a domani. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si profila un venerdì da bollino nero per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico, disagi a Roma e nel Lazio dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Assicurate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Per quanto riguarda il traffico, la situazione sul raccordo anulare con le prime code in carreggiata esterna tra Tiburtina e Prenestina e in interna tra Casilina e Appia. Prime code anche sul tratto urbano della 24 tra raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre in entrata verso Roma, code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro. Nel quadrante sud della capitale, sulla via Pontina, code a tratti tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale. Situazione del traffico sulla Cristoforo Colombo, auto in coda tra via di Acilia e via di Malafede in direzione del raccordo anulare. E torniamo al trasporto ferroviario. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua Acetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi solo in direzione Flaminio. E ancora trasporto ferroviario sulla Roma Viterbo: dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa, dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea e dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo dal 7 settembre, il servizio torna regolare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 10:03.

0: Eccoli qua, i nostri fuochi, ci siamo.
1: Come si fa? Ormai è un appuntamento irrinunciabile delle venerdì.
0: Sì, ti ho sentito un po' lontano, eri già alla finestra.
1: Io sono sempre alla finestra, come faccio a perdermi questo spettacolo meraviglioso che non si vede?
0: Che non si vede, esatto. Buongiorno a tutti da VRN Radio, buongiorno da This Time, buongiorno da Fabio Meli, da Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusateci, questo è il giorno in cui ci distraiamo di più in effetti all'inizio, perché ci sono i fuochi, ci sono, c'è il nostro caffè, ma c'è questa distesa di brioche che non riusciamo mai a descrivervi come si deve.
0: Io oggi prendo la vegana limone e zenzero.
1: Ma in un giorno così bisogna essere porcellosi.
0: Ma è buonissima. Cosa prendi?
1: Doppio cioccolato.
0: Cosa?
1: Eh sì, doppia crema e doppio cioccolato.
0: A doppio crema e doppio cioccolato, va bene.
1: Eh sì.
0: Fate colazione con noi, amici a casa, o meglio la pausa caffè insieme, perché tra poco parliamo di tasse.
1: Quindi... che bello.
0: Sai che bel venerdì che comincia. A tra poco.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Ben ritrovati amici, cominciamo la puntata parlando di tasse, come detto poco fa, sempre con Fabio Mele e Walter DC, i due star schiacci della musica o della radiofonia italiana. Perché non parlare di tasse un po' vecchiotte, per esempio quella sul macinato, che è stata introdotta nel 1868, resta l'imposta meno gradita e più odiata della storia italiana, lo sapevo.
1: Fai un po' tu, ma scusa.
0: Era un tributo pesantissimo che colpiva la macinazione dei cereali. Cioè, ma si viveva solo di quello, vai dare la tassa a quello. Scatenò violente rivolte popolari in tutto il paese a causa dell'immediato rincaro del pane. Esatto, cos'è? Costava 100 euro un pane? No,
1: non so, però sicuramente una cosa folle. Ma un po' folle come la legge del 1913 che praticamente applicava una tassa sui cani.
0: Ma povere bestie.
1: Sì, praticamente, vabbè, meno male, esentava i cani guida per i non vedenti e quelli per la pastorizia, però tutti gli altri venivano tassati come beni di lusso.
0: Beh, almeno non abbiamo parlato di una nuova tassa, e qui è già un successo, ma di tasse vecchie che probabilmente hanno tolto.
1: Per fortuna sì.
0: Se facciamo l'elenco delle accise, forse dentro c'è ancora la tassa sulla macinazione dei cereali, secondo me.
1: Noi ridiamo, ma in effetti potrebbe anche essere. Ma ce n'è un'altra del 1927, questa è veramente fenomenale. Era la tassa sul celibato.
0: Come? Cioè chi non era sposato pagava una tassa. Molto bene. Cioè, a oggi chissà quanti soldi ne ricaviamo, guarda.
1: Diventavamo i primi in Europa.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più la

0: mancano, sì. E quindi non ci siamo, li vedremo in poltrona. Però in altre discipline, magari anche non sportive, siamo dei campioni.
1: Ah, è vero, sì, sì, sì.
0: Pensate alla ristorazione italiana.
1: Ecco, la migliore nel mondo.
0: Esatto, col servizio al tavolo registra una crescita record sui mercati internazionali, superando nettamente la media globale di questo comparto.
1: Bene.
0: Le ultime analisi economiche sul settore della ristorazione all'estero certificano che l'autentica accoglienza Made in Italy traina il fatturato della ristorazione globale. Quindi se c'è un cameriere italiano, tutto bene.
1: Beh sì, anche nel piatto qualcosa di italiano ancora meglio.
0: Esatto.
1: E chi l'avrebbe mai detto? Ma lo sapevate che questo fenomeno praticamente nasconde la pizza d'autore?
0: Ma come? In che senso?
1: Nel senso che adesso anche nei ristoranti di lusso praticamente vengono servite queste pizze come dire, con ingredienti DOP, con alcuni vini pregiati.
0: Ho capito, però ci sono anche, non so se hai notato, in alcuni ristoranti mi è capitato pizza gourmet.
1: Esatto, infatti la pizza adesso è diventata anche gourmet, con ingredienti particolari, con abbinamenti di ingredienti particolari, insomma diventa un piatto elegante e costoso.
0: Ho già voglia di pizza, non so se di là nel cucinino oggi preparano questo.
1: Ma a me basterebbe anche una margherita, però
0: vediamo un po', chiediamo di là. Noi, sapete, amici a casa, che noi abbiamo un cucinino. Adesso andiamo di là mentre voi ascoltate le prossime canzoni.
1: Vediamo.

0: restiamo in tema qua di Time su VRN Radio, perché rimaniamo nell'ambito della ristorazione. Il 29 maggio è scattato ufficialmente in Italia il nuovo reato di commercio di alimenti con segni mendaci.
1: Finalmente.
0: Cioè, mendaci sarebbe nel senso sbagliati?
1: Ingannevoli.
0: Ingannevoli. Una stretta penale introdotta dalla legge 75-2026 che punisce severamente chi vende cibo con etichette, marchi o indicazioni ingannevoli per sviare il consumatore. Cioè, se è un gelato, non è che dentro poi ci sono i biscotti.
1: Esatto, ma soprattutto io spero colpisca molto all'estero, dove ad esempio vengono venduti pezzi di formaggio dubbiosi con la scritta sopra parmesan.
0: Sì, è vero, l'ho viste varie volte.
1: Cioè, quindi proprio... finalmente è arrivata una legge che colpisce l'agropirateria.
0: Ah, bello questo termine, non sapevo. Agropirateria.
1: Esatto, un termine che praticamente spiega come il legislatore colpisca e sanzioni in modo mirato proprio tutte quelle attività illecite nel settore agroalimentare che vengono condotte in forma organizzata e sistematica.
0: Che se tu guardi, il vino era uno dei più soggetti, perché ti dicevano questo è un Sangiovese, magari te lo vendevano negli Stati Uniti e in realtà non è Sangiovese per niente.
1: Esatto, anche perché ce l'hanno anche fatto vedere ed è un qualcosa veramente che fa venire la pelle d'oca. Te lo vendono in confezioni con la bottiglietta dell'acqua, la bustina del vino liofilizzato.
0: Ma cos'è?
1: Ti crei tu a casa.
0: Ma veramente?
1: Cioè, è una cosa veramente spaventosa.
0: Cioè, come il Carcadè, quelle robe lì? Come
1: gli... Esatto, con scritto crea il tuo Chianti.
0: Ma sei fuori di testa? Per carità, andiamo subito a fare un giro alla vineria qua di fianco, va, perché sennò è meglio.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

0: Amici, è venerdì, poteva mancare la nostra ricettina?
1: Assolutamente no.
0: Oggi facciamo pasta con crema di datterini confit e gamberi in friggitrice ad aria.
1: Buoni.
0: Si attesta come la ricetta estiva più virale del momento, quindi è andata virale sui social, ragazzi, la troverete sicuramente. È un primo piatto gourmet che unisce la dolcezza dei pomodori caramellati alla croccantezza dei crostacei, preparato riducendo i tempi di cottura tradizionali del 70%, quindi vedete, si fa addirittura la metà, quasi più della metà del tempo che ci metti da altre parti.
1: Esatto, è vero. Ed è molto curioso questa preparazione chiamata confit, perché si tratta di cottura storicamente lenta e faticosa, con circolazione d'aria forzata ad alta temperatura, che riesce a replicare perfettamente in soli 15 minuti, disidratando la buccia del datterino ma senza bruciarne la polpa.
0: Quindi i datterini vengono fuori belli croccanti e il gambero, diciamo, si cuoce perfettamente rispetto...
1: Esatto. In notevolmente meno tempo rispetto a una cottura tradizionale.
0: Ma non lo so se di là, visto che siamo passati di là nel cucinino a vedere se preparavano pasta o quant'altro, adesso possiamo vedere se fanno questi datterini.
1: Ma tu lo sai che di là sperimentano sempre, quindi figurati se non lo stanno facendo. Io sento già il profumo.
0: Oggi è venerdì, quindi scappendi là, via.
1: Via, via.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ecco, state pronti con i vostri datterini, con i vostri gamberetti.
1: E già in console sulla scrivania tu.
0: Sì, sono sulla scrivania, pronto per il gran finale. Se ci abbassano la base, perché la regia. Allora, siete pronti? Allora, come sempre, ogni venerdì c'è l'uomo tromba che deve entrare.
1: Perché? Questa cosa però.
0: Ma perché con l'eco poi tutta sta roba qua? Non si può.
1: Ma non lo so, io fa.
0: Amici a casa, l'uomo tromba ci dà il via per la chiusura della puntata di oggi. È stata una puntata piena di gustose cose interessanti.
1: Sì, vero, molto, molto, molto. Ma scusa, ma l'uomo tromba, ma non ha un nome? Perché è brutto chiamarlo così.
0: Non lo so,
1: così.
0: Dovremmo chiederglielo la prossima settimana, che è l'ultima della stagione. Magari
1: e
0: vediamo.
1: Come fai, strombazza tutto il tempo?
0: Vediamo se ci fa una sorpresa. Ma prego, entri. Voi va preparatevi bene sulle scrivanie. Pronti? Perché? Uno, due, via. Dallo studio di VRN Radio, Walter DC e Fabio Meli vi salutano. Forza tutti insieme!
1: E basta questa trenino. Cosa, il trenino no, dai,
0: no, vabbè, ma il trenino no, ragazzi.
1: Appunto, noi siamo veramente trascendiamo.
0: Ci sentiamo cose lunedì per l'ultima settimana della stagione. Purtroppo ci
1: mancate, mi raccomando.
0: Si va in vacanza, si va in ferie.
1: Quindi, ragazzi, mare, montagna, lago, dove volete voi?
0: Dove volete voi? Ecco, è finito tutto, anche l'uomo tromba. Basta, sì, Matilda, scendi dalle scale, vai.
1: E basta con steco. Ma
0: a lunedì, ciao a tutti. Il recap domani alle 7.
1: Ciao a tutti.

0: domenica.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ancora disagi a Roma e nel Lazio per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. Assicurate le fasce di garanzia, la prossima dalle 17 alle 20. Dettagli sul sito di Astral Infomobilità. Sulla ferrovia Metromare la linea è attiva ma con riduzione di corse. Traffico veicolare in lieve miglioramento. La situazione sul raccordo anulare: code in carreggiata interna all'altezza di Labaro, in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina, tra Casilina e Tiburtina. In entrata a Roma, auto in coda sulla via Aurelia per lavori all'altezza di Castel di Guido. Code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Code sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza del ponte della Magliana in entrata a Roma. Ci spostiamo sempre in entrata a Roma sulla Flaminia, tra il raccordo e via dei due ponti ci sono code verso il centro. E infine sulla Colombo, rallentamenti tra via di Acilia e via di Malafede verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:00.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 29 di maggio, io sono Francesca Romana Macri, in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e si parte come sempre con un qualcosa che non può mancare neanche nel venerdì. Parliamo di gioventù, l'Italia che cambia, e di un film che appunto ha questa parola in sé, La meglio gioventù, perché noi come Verdi, Bianchi e Rossi, ma anche l'Italia, torna al cinema. Poi apriamo una parentesi come sempre sull'agenda e si va anche a tavola. Parliamo però di una leggenda che unisce la religione con la frutta di stagione italiana. Quindi restate con noi perché si parte a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Apriamo l'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È 29 maggio, è venerdì, siamo quasi a un passo dal weekend, dal fine settimana weekend in cui ci saremo ancora noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia nelle varie annate proprio in questo 29 di maggio.
1: 1919, l'osservazione delle stelle durante un'eclissi solare conferma la relatività di Einstein.
0: Olà, olà. Che data importante oggi.
1: Molto
0: allora.
1: Molto importante. Poi 1919, sai, per un matematico è ancora più simbolica,
0: non
1: significativa.
0: Non ci avevo pensato.
1: 1940, Fausto Coppi vince la tappa Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, strage delle Seychelles, 39 vittime prima della finale Juventus-Liverpool di Coppa dei Campioni. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna. Poi oggi è la giornata internazionale dei caschi blu delle Nazioni Unite, lo UN Peacekeepers Day.
0: Tanti auguri alle persone che festeggiano questa data. Passiamo invece adesso ai compleanni, Alo, chi spegne le candeline.
1: L'ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana Massimo Ambrosini, l'attore Diego Casale e l'attrice Raffaella Rea.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli. E invece, visto che noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, abbiamo dei santi da celebrare oggi.
1: E oggi è un santo particolare,
0: che
1: perché
0: santo
1: oggi è?
0: È
1: Santa Bona da Pisa, che è patrona di hostess, guide e pellegrini.
0: Ah, niente, vabbè, auguri a Santa Bona.
1: Santa Bona?
0: Solo al femminile, giusto?
1: Bona.
0: Bona.
1: Non so, forse Bono degli U2, non so se c'entra qualcosa.
0: Guarda, così a naso ti dico che
1: ti
0: forse
1: direi di no.
0: Però.
1: E poi chiudiamo con il proverbio di oggi, che è maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercato.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: off. Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, a un passo dal weekend e dal fine settimana. Tante date che abbiamo ricordato oggi, tanti compleanni e anche auguri a tutte le persone, alle hostess, perché oggi è Santa Bona, bravo Alo. Ci sono arrivati i vostri messaggi che dicono...
2: Chiara scrive, ciao Chiara. Quando avete ricordato la prima maglia rosa di Coppi mi è venuto in mente mio nonno. Diceva sempre che Coppi non pedalava, volava, e io ogni 29 maggio gli dedico un pensiero.
1: Sì, che poi
2: è
1: tra
2: vero,
1: l'altro il 31 ci sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia.
2: Ah, del Giro d'Italia, certo. Sì, è combattuto, vediamo chi lo vincerà nel segno di questo grande mito che era Fausto Coppi. E poi Lorenzo scrive: la giornata dei caschi blu. Ah, ciao Lorenzo, ovviamente.
1: Ciao Lorenzo.
2: La giornata dei caschi blu mi emoziona sempre. Mio cugino ha fatto una missione in Libano. Diceva che la pace, a volte, è fatta di piccoli gesti che non vede nessuno. Posso dire, caro Lorenzo, frase molto attuale per questo periodo storico, quindi grazie.
1: Grazie Lorenzo, e questa frase dovrebbe arrivare anche a tante altre persone che convivono con noi su questa meravigliosa terra.

Eccoci insieme quasi nel weekend, quasi nel fine settimana di Verdi Bianchi Rossi. Cari amici, ancora buon venerdì, l'ultimo di questo mese di maggio, quando tra poco arriva un appuntamento, quello con l'Italia al cinema, quindi andiamo a scoprire e a spulciare un po' insieme film, serie televisive italiane o comunque che parlano dell'Italia. E c'è una pellicola del passato che ha cambiato un po' il nostro paese e la storia del cinema che appunto lo riguarda. Parliamo della Meglio Gioventù, quindi vogliamo ricorditi, aneddoti ed emozioni, soprattutto legate a questo film, qui a Verdi Bianchi Rossi.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi c'è un appuntamento che torna perché parliamo di cinema, il cinema quello bello, quello italiano, non solo film ma anche serie televisive. E do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti al cinema oggi, oppure cosa ci porti a vedere?
1: Oggi facciamo un bel viaggio dentro l'Italia con il film di cui parlo, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre scelte proprio di italiani. Mi piace anche l'idea di farlo proprio a VBR, e parliamo del film La meglio gioventù, che è un film di Marco Tullio Giordana, che ha vinto tantissimi premi, David Donatello, Nastri d'Argento, con protagonisti Alessio Boni e Luigi Locascio, ed è una storia che attraversa 40 anni di paese. Quindi nel film noi assistiamo alle vicende di questi fratelli, e si parte dall'estate del 1966 per arrivare alla primavera del 2003. Quindi vediamo
0: alluvioni. Un bel lasso di tempo dove è successo praticamente di tutto, ovviamente.
1: Per la storia d'Italia, sì, insomma. Sì. Date molto importanti.
0: Anni di piombo.
1: E noi le vediamo tutte,
0: fredda.
1: Esatto, alluvioni, università, le lotte sociali che avvenivano non solo all'università ma in generale proprio in Italia, poi appunto la mafia, la sanità, la speranza, cadute e ripartenze del nostro paese.
0: Non c'è la crisi del 2012, quella perché
1: quella purtroppo
0: dopo.
1: No, perché il film era uscito prima, non poteva sapere, chissà se ci sarà un sequel del film,
0: chissà se poi faranno anche un film sul periodo della pandemia in Italia. Questa è una mia piccola parentesi,
1: lo potrebbero fare,
0: piccola riflessione, ma forse tra un po' d'anni ancora.
1: E comunque noi vediamo appunto l'evoluzione dell'Italia in questi 40 anni attraverso questi due fratelli, Nicola e Matteo, che rappresentano due modi diversi di stare al mondo e ovviamente anche due modi diversi di affrontare tutte queste vicende appunto che caratterizzano l'Italia. Ed è un film bellissimo, ve lo consiglio se non l'avete visto, perché vi fa vivere veramente un quarantennio, anche nello stile. È un film molto attento anche a descrivere bene usi e costumi, anche abitudini appunto dell'Italia nel corso di questi anni. Che dire, guardatelo perché vale veramente la pena.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
13: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
14: Sono le 11:59.
0: URL.

0: Siamo stati al cinema, tra molte virgolette ci siamo immersi nel cinema all'italiana. Abbiamo parlato di un film che è ambientato in un lasso di tempo abbastanza dilatato, parliamo di 40 anni addirittura.
1: Sì, dal 1966 al 2003, quindi sì, quasi 40 anni.
0: Ancora bentornato, siamo ancora noi quelli di Verdi Bianchi Rossi, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi parlando proprio di questa pellicola, ripetiamo il titolo.
1: La meglio gioventù.
0: La meglio gioventù, chi ci scrive?
1: Federica, ciao Fede.
0: Ciao Fede.
1: Che scrive: la meglio gioventù l'ho visto con mia madre. Ogni volta che cambiava un decennio diceva: io lì c'ero. È uno di quei film che ti fanno capire da dove vieni.
0: Secondo me dovremmo proporlo ai ragazzi un po' più giovani che magari hanno proprio, ma non per ignoranza oppure perché i giovani non si interessano al passato, ma proprio per ragioni di nascita in tempi diversi.
1: Ma infatti sai che questo film è anche molto didattico, perché a parte la storia di questi due fratelli, le loro vicende, segui anche veramente la storia d'Italia, quindi è un film che potrebbero tranquillamente proiettare nelle scuole.
0: Beh, lo consigliamo noi.
1: E poi Paolo invece,
0: ciao Paolo,
1: esce un po' dalla rotta e dice: il film che per me invece racconta l'Italia è Il capitale umano. Quella provincia lì, quei silenzi, quelle famiglie, sembra di guardare fuori dalla finestra. Io, caro Paolo, questo film non l'ho ancora visto.
0: Confermo, neanche io.
1: E allora recuperiamo, Fra?
0: Sì, andiamo subito.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Si va in tavola nel nostro venerdì e arriviamo ad unire un po' di cultura, un po' di religione, che comunque, insomma, per quanto riguarda il nostro paese ci sta alla perfezione, e la tradizione, perché parliamo di quando un frutto salvò un paese. Si va nel nord Italia e vi parleremo della leggenda della Madonna della ciliegia ancora, assieme ad Alo, qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Perché ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: È venerdì, è 29 di maggio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, quasi in chiusura di un'ultima settimana. È venerdì, è 29 di maggio e siamo in chiusura di un'altra settimana insieme, l'ultima di questo mese di maggio, l'ultimo venerdì, possiamo dire quasi ancora di primavera barra estate. Lo so che l'estate comincerà il 21 di giugno, però comunque iniziamo a pregustare questa l'estate che arriva. E a proposito di gusti, apriamo la parentesi di Verdi Bianchi e Rossi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola italiana. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra. E hai detto benissimo, ci siamo, tra un po' è estate e infatti oggi parliamo di un alimento, ovvero le ciliegie, che sono il must dell'estate, ma raccontando una leggenda, ovvero la leggenda della Madonna della ciliegia. Quindi andiamo tantissimi anni fa, andiamo a un periodo storico, andiamo al 400, quindi insomma facciamo un bel balzo temporale e andiamo in un piccolo paese vicino a Milano. Si racconta che una donna, tornando dal campo, raccolse un ramo di ciliegie appena mature e lo portò davanti a un'immagine della Madonna dipinta su un muro. Era un gesto semplice, quasi spontaneo.
0: Immagino sia stato il periodo di maggio barra giugno.
1: Infatti era un'offerta di fine maggio, esatto, quindi cominciava a esserci caldo anche nella Milano quattrocentesca. Quella notte, ed è qui la leggenda, il paese fu colpito da un temporale violentissimo, fulmini, vento, grandine, insomma poca a che fare con l'estate, esatto. Ma la casa con l'immagine della Madonna, quella appunto dove erano state deposte le ciliegie, rimase intatta, neanche un graffio. E da allora, ogni anno, a fine maggio, gli abitanti portavano ciliegie fresche come un segno di protezione e nacque quindi appunto la festa della Madonna della Ciliegia, che in alcune zone del milanese si celebra ancora oggi. Quindi questa storia piccola, no? di un fortuito trasporto di ciliegie davanti a questa effigie della Madonna, in realtà ha salvato la città di Milano.
0: Cosa non fanno?

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, ringrazio anche Alo che è stato con noi in questo venerdì e vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel sabato, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi ancora buon venerdì e a domani. Ciao!

0: WRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13:02.

lo studio di VRN si tinge del sole o della luce del weekend, perché finalmente ci siamo arrivati. Ci siamo riusciti ad arrivare in fondo alla settimana con Telesuono, siamo contenti, molti di noi andranno a riposarsi tra venerdì e domenica, magari gli altri, ci sono delle persone che lavorano durante il weekend come quelli che lavorano in ospedale, e noi ovviamente siamo rispettosi, siamo contenti, perché senza di loro, insomma, molte persone non potrebbero essere curate, ma anche per loro più avanti arriverà il riposo. Però noi siamo contenti. In questo giorno, nel 1605, usciva il primo romanzo di Don Chisciotte, più di 400 anni fa, e ancora lo leggiamo. Questo è quello che accadeva tanti anni fa. Come al solito, in questo ultimo giorno della settimana ci aspettano le hit del momento, ci aspetta il pranzo in musica, e noi abbiamo l'onore di accompagnarvi fino alle 14 e portarvi per mano nel weekend.

Per l'ultima volta in questa settimana vi ricordo i contatti giusti in apertura di Telesuono per poter stare con noi: il sito internet della nostra radio vrnradio.eu, da andare a consultare per rimanere aggiornati anche per quello che succederà nel weekend sulla nostra radio, perché ve lo comincio a ricordare anche da adesso: ci sarà Zona Rock, un nuovo appuntamento con la musica rock e pop rock in mia compagnia, il giretto, quella che ci facciamo ogni fine settimana sulla nostra radio. La WhatsApp line 375 863 2965, per poter messaggiare con noi. I social della nostra radio, che sono sempre aperti H24 24/7, di Facebook, Instagram, TikTok e X, le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet. E poi, se la volete fare completa, andate anche sull'IG di Zona Rock, cercando Free Zona Rock, così ci cominciamo a preparare anche per il weekend. Subito le hits ancora, io vado, mi fiondo sul web.

0: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: In questo venerdì vi porto nel mondo del digitale, perché stavo leggendo che ChatGPT ha introdotto la funzione ALT, il medico AI. Medico umano o assistente digitale, cosa preferite voi? Con l'arrivo di strumenti come ChatGPT Health, la tecnologia entra sempre più nel mondo della salute. Dati, spiegazioni, supporto, tutto in un'unica esperienza digitale. Ci possiamo riallacciare a quella notizia di qualche tempo fa che abbiamo commentato su Telesuono, che diceva che nei prossimi 10 anni ci saranno in giro per il mondo degli ospedali fatti da medici robot guidati dalla intelligenza artificiale. E voi sareste disposti a farvi curare da un robot, o magari prendere delle informazioni per buone da un'applicazione, da una chat, insomma, su internet? Vi fidereste di più di un medico umano o di un assistente digitale come ChatGPT Health? Questa è la mia domanda. Io non so fino a che punto magari si fa, che ne so, una domanda riguardante una semplice indigestione e viene data una cura errata. Ci potrebbe essere un bug nel server, un attacco hacker. Questo mi viene da pensare. Cosa ne pensate voi? Scrivetelo nei commenti sui nostri social. Sono lì, pronto ad aspettare la vostra risposta.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Pensate che uno studio dice che se ti rifai il letto ogni mattina hai 206% di possibilità in più di diventare milionario, di diventare ricco. Sistemare il letto appena svegli, leggere ogni giorno, alzarsi presto, piccoli gesti che secondo alcuni studi sono comuni tra le persone che raggiungono grandi risultati economici, ci possono far diventare milionari. Comportamenti come organizzare le attività, gestire le emozioni, curare le relazioni sociali aiutano a vivere meglio e aprono più opportunità nel tempo. Sembrano dettagli, ma nel lungo periodo contano di più di quanto possiamo immaginare. Non servono scorciatoie, solo costruire

si rientra. Questi sono gesti che, secondo uno studio, vorrei capire di chi, ma non ci sta scritto, ci possono portare a diventare milionari. Io non sono milionario, ma sono tutte cose che faccio mestamente in 49 anni. Togliamo i primi 15, dai. da 35 anni, da quando sono su questo pianeta, eppure milionario non sono. Oggi hai rifatto il letto? Lo avete rifatto questo letto oggi voi? Fatecelo sapere. Voglio sapere se voi siete dell'azione tutto come me.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Your radio station.

L'ultimo appuntamento della settimana, di questo venerdì, di questa settimana, con il Living in the Past, giorno per giorno le curiosità e i compleanni dei personaggi più importanti che riguardano il mondo della musica, e vi porto indietro al 1938, quando nasce a Milano la cantante Angela Degna Tarenzi. Nel 1960 Adriano Celentano pubblica Il tuo bacio è come un rock. Nel 1970, 10 anni dopo, Domenico Modugno lancia il singolo La lontananza. 6 anni dopo, Bruno Lauzi è primo in classifica con La tartaruga. Nel 1985, Ether Parisi è in radio con Criliù. Nel 1991, Jovanotti è in vetta alla Hit Parade con Ciao mamma. Nel 2002 nasce a Creazzo la cantante Madame. Scendiamo giù ai giorni nostri, perché nel 2023 rockstar di Sfera Ebbasta ottiene il 7° disco di platino, e nel 2024 ci lascia il cantautore Giorgio Bennato, in arte Giorgio Zitto.

cari amici miei, siamo arrivati davvero in fondo a quello che è stata la settimana di Telesuono. Siamo fatti tanti giri sulle hit del momento, come si fa sempre sulla nostra radio durante la pausa pranzo. Noi per questa settimana abbiamo finito, comincia il mio weekend, sebbene domenica ci risentiamo su VRN con Zona Rock. Voi rompete le righe e per quel che riguarda Telesuono, appuntamento rinnovato a lunedì. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Situazione sul raccordo anulare, code in carreggiata interna, altezza Labaro e altezza Tiburtina. In esterna si sta in coda per traffico intenso tra Roma, Fiumicino e Pontine, tra Casilina e Tiburtina. Ricordiamo i disagi a Roma e nel Lazio per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. Assicurate le fasce di garanzia dalle 17 alle 20, dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Per quanto riguarda la ferrovia Metromare, la linea è attiva ma con riduzione di corse. Sempre per il trasporto ferroviario, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono fino al 3 giugno i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua Acetosa, pertanto i treni transitano senza fermarsi ma solo in direzione Flaminio. E sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana, modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa, dal 10 al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea, poi dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa, nelle tratte interrotte attivo il servizio bus sostitutivo, dal 7 settembre il servizio tornerà regolare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.

E arriva, arriva il venerdì, quando arriva è sempre una festa, ma questa volta ancora di più, perché è un venerdì che apre un lungo weekend. Lo apriamo assieme come al solito con

Ah, ecco, me ne sono accorto adesso io, che oggi c'è questo sciopero generale. No, è che insomma, adesso noi dobbiamo sempre stare attenti. Io non so bene quali sono le motivazioni, e sicuramente saranno motivazioni importantissime, ma insomma, quando arriva il venerdì dovremmo sempre stare attenti e dire: ma oggi c'è sciopero? Perché di solito è così.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

Oh, ecco che sono arrivati gli abbonamenti a pagamento per cose che siamo abituati ad usare gratis. Sto parlando di tutti quei prodotti e servizi Meta da WhatsApp che usiamo tutti i giorni, tutti noi, più volte al giorno. Quanti messaggi mandiamo via WhatsApp e poi anche Instagram e Facebook. Allora, non ci toglie nulla Zuckerberg rispetto a quello che già abbiamo, ma ecco, questi a pagamento, questi profili a pagamento saranno personalizzati alle funzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e quindi faranno un sacco di cose belle in più che insomma, vorremmo avere forse sicuramente. Sono i nuovi piani Plus, così si chiamano. You make me feel-

Noi lo sappiamo quanto sono importanti, quanto sono importanti non solo per darci quella cosa buonissima che è il miele, ma per l'impollinazione dei fiori, dei frutti e così via. Quanto sono importanti le api, questi piccoli insetti iperlavoratori, ecco, quindi tutti amiamo le api, un po' meno in questo borgo di montagna, in questa, cos'è, è una contrada praticamente, ecco, che è stata presa d'assalto dalle api. Succede in provincia di Arezzo, la frazione si chiama Chiusi dell'Averna, un paesino a 950 metri di altitudine, lì nel cuore dell'Appennino, un posto di incanto, ecco, piace anche alle api che hanno preso d'assalto appunto questo borgo, e da inizio settimana gli abitanti sono lì barricati in casa perché ci sono troppe api. Ma tranquilli, ci sono gli esperti, ci sono gli apicoltori, insomma, chi sa, le sa prendere magari e spostare in altri posti senza nuocere loro, naturalmente, che stanno cercando, ecco, di risolvere questo problema. E viva le api, possiamo dire, abitanti di questo paesino, portate pazienza, e viva comunque le api.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Oh, se abbiamo parlato di api poco fa, ci sono anche le zanzare invece che già hanno iniziato a farsi sentire. Non si può fare niente, dico io, per eliminarle le zanzare. No, mentre le api sono importantissime, io non ho ancora capito qual è una cosa che sia utile fatta dalle zanzare. No, niente, ci tengono svegli di notte, ci pungono, portano malattie, disturbano, insomma, io vorrei eliminare le zanzare.

0: Che questa sarebbe una cosa importantissima, eh? Ogni giorno noi finiamo per parlare di intelligenza artificiale, quelli che sono i pericoli dell'intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i vantaggi, ecco. Se mi sembra ieri o l'altro ieri abbiamo parlato dei vantaggi per la salute dell'intelligenza artificiale, dove può essere davvero utile. Adesso è interessante questa scoperta, che riguarda sempre l'intelligenza artificiale, che può individuare i segnali che precedono i terremoti. No, pensate un po', questa cosa. Questo metodo che va ad individuare delle similarità o delle strutture simili nei dati che precedono il verificarsi di un sisma, cioè praticamente vengono ci sono degli algoritmi sui controllo del terreno e così via, piccoli dati che altrimenti sarebbero, insomma, passerebbero inosservati, ecco, sotto l'occhio esperto e vigile e dettagliatissimo dell'intelligenza artificiale possono essere un segnale d'allarme che potrebbe essere davvero molto molto utile.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
11: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
12: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
11: Niente, ignora tutti i messaggi.
13: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
14: Sono le 15.

Ogni giorno abbiamo il nostro angolino tendenze, sì, come vanno le tendenze per la moda, per tanto altro, anche nel modo di vivere in generale. E allora una tendenza che riguarda la generazione Z è quella di zero peli. Insomma, i giovani, i giovanissimi non sopportano la peluria e quindi si inizia sempre prima con la depilazione e la skin care. Dicono non è solo questione di estetica, è proprio insomma una tendenza, una moda per i giovani, giovanissimi, via tutta la peluria superflua.

Ma chi ci ha seguito pure ieri, vi ricordate, abbiamo parlato di matrimoni, matrimoni che finiscono, matrimoni che iniziano. E beh, questa è una cosa che io non avevo mai sentita. Riguarda, anzi, non l'avevo mai sentita perché è una cosa nuova che sta per partire. Per il momento in Svezia, dal prossimo 27 giugno in Svezia, sarà possibile all'interno dei negozi IKEA. Uno dice: cosa, fai acquisti, vai lì, ti riposi nel letto, ne abbiamo sentito di tutti i colori, mangi cibo svedese buono, tra l'altro le polpette dell'IKEA. Ecco, adesso ci si potrà pure sposare dentro e nei negozi IKEA, e si possono organizzare dei matrimoni che dicono sono low cost, si spende davvero davvero poco, e basta avere insomma i permessi da parte del municipio, e sarà possibile sposarsi in uno dei punti vendita IKEA che sarà attrezzato proprio per celebrare il matrimonio. A celebrarlo sarà un ufficiale civile che avrà appunto il compito di officiare la cerimonia, e al termine di questa sarà servito un pranzo con menù estivo naturalmente firmato IKEA, con quello che offre il ristorante IKEA, e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: WRN, your radio station.

0: No, ma guarda che secondo me è geniale sta cosa dell'IKEA, di permettere di celebrare i matrimoni low cost all'interno dei suoi punti vendita. Sì, perché poi insomma sta cosa diventa, intanto pensa a tutti gli invitati che entrano in negozio, che sono lì, non vuoi prendere qualcosa, vuoi vedere, e poi insomma anche gli sposi che andranno all'IKEA ad acquistare l'arredamento e poi lì a mangiare per il buffet o per il pranzo di matrimonio. Vabbè, incredibile, arriveranno anche da noi sicuro,
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ai ai ai, noi italiani in particolare, noi italiani, insomma, vabbè, siamo sempre più mammoni. Questa è la notizia, lo sapevamo già, perché è da anni che ce lo dicono, siamo tra i più mammoni d'Europa, sicuramente quelli che restano in casa più di tutti, e questa è la notizia: se anche usciamo di casa, riceviamo aiuti dalla famiglia. I 35enni, ma non soltanto, fino a 55enni, continuano a dipendere economicamente dai genitori, con aiuti che il valore medio, pensate un po', supera i 19.800 euro. Ma è possibile? No, ma dai, io non ci credo. Cioè, io adesso le mie figlie non ho tutti questi soldi perché non me li potrei permettere. Ma ecco, c'è questa ricerca condotta su un campione rappresentativo di persone tra i 35 e i 55 anni, e nonostante il 96% di loro si dica sì sono pienamente maturo, la dipendenza delle famiglie di origine rimane una costante sia sul piano economico che su quello pratico. Quindi c'è una maturità anagrafica ma non finanziaria.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: When I was young, I fell in love.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai

0: bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

È doveroso dare un'occhiata al meteo per il fine settimana. Allora, se per domenica, lunedì, il tempo potrebbe riservarci qualche brutta sorpresa. Ecco, invece per poi, insomma, il 2, uno dice, ma cosa faccio? Cioè, solo il 2 di sole? No, non è così. Insomma, siamo in un periodo un po' strano, no? Dove il tempo è un po' pazzerello, fa quello che vuole il meteo. E quindi non limitiamoci, ecco, cerchiamo di gustarci comunque il weekend che stiamo per aprire.

0: me.
1: Ma sai, io sono andato a vedere diversi siti per cercare di capire un po' meglio il meteo, ma no, non è assolutamente facile. Va bene, allora io vi auguro un buon fine settimana lungo, lunghissimo, ma se lo volete, lunedì, comunque anche martedì, 2 di giugno, saremo assieme a tenerci compagnia, non possiamo mancare assolutamente. Intanto buon weekend da Ivano Visonà, ciao!
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico, possibili disagi a Roma e nel Lazio fino alle 17, poi l'agitazione riprende alle 20 e andrà avanti fino al termine del servizio. La seconda fascia di garanzia va dalle 17 alle 20, al momento servizio regolare per le metro A, B, B1 e C, possibili riduzioni di corsi o interruzioni per bus, filobus e tram. Per quanto riguarda il servizio delle ferrovie regionali Metromare e Roma Viterbo, tratte urbane ed extraurbana, il servizio è attivo con riduzioni di corse. Dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Cambiamo argomento. Sul raccordo anulare per un incidente in interna si sono formate code tra le uscite Cassia e A24 in esterna. Traffico rallentato con code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo. Code dal bivio per la tangenziale est a Togliatti in direzione raccordo anulare. Situazione analoga sulla Roma Fiumicino. Code d'Ansa del Tevere a via del Cappellaccio verso l'Euro. Traffico intenso anche sulle consolari in uscita a Roma. Infine, sulla Roma Napoli si rallenta dal bivio per la diramazione Roma Sud a Ferentino in carreggiata sud. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi un'ora a nostra disposizione nel magazine, dove parliamo del più e del meno, parliamo di tante cose. Subito, tra poco, ci soffermeremo su un problema, quello di comprare nel 2026 un'auto. Non intanto acquistare un'auto, ma il problema sostanziale di oggi è mantenerla.

oggi mantenere un'auto è veramente difficile. Questo è il primo argomento del nostro venerdì. Tra benzina, assicurazione, bollo, gomme, revisione, manutenzione, avere una macchina nel 2026 sta diventando quasi un abbonamento premium, no, alla sopravvivenza. E c'è un'analisi che ho visto in questi giorni di facile.it che racconta che gli italiani arrivano a spendere fino a 4.500 euro all'anno solo per mantenere un'auto. E la cosa assurda è che non si parla di supercar, l'auto di Batman, la Batmobile o un SUV, ma parliamo di normalissime auto da famiglia. Cambia tantissimo anche la città in cui vivi. Milano, per esempio, resta la più economica tra le grandi città analizzate. Napoli invece quella dove mantenere un'auto pesa di più sul portafoglio, e in mezzo ci sono Roma e tutte le altre destinazioni. Le cose da pagare, beh, sono tante, ne abbiamo già elencate. Poi mettiamoci anche l'assicurazione, il traffico, il costo della vita. Pensate che per un neopatentato l'assicurazione può superare tranquillamente i 2.000 euro l'anno. E il risultato è che sempre più persone stanno cambiando approccio. Chi usa meno l'auto, chi sceglie il noleggio, chi torna ai mezzi pubblici, chi semplicemente rinvia il cambio macchina il più possibile, perché oggi l'automobile non è più soltanto libertà, ma è anche una voce prepotente, ecco, sul bilancio, e anche molto aggressiva.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

Sempre in diretta The Meg per il nostro venerdì, siamo in un bel periodo dell'anno, la primavera, tra poco arriverà l'estate e sta tornando anche una scena molto semplice, gente che cammina lentamente con un gelato in mano. E infatti c'è un nuovo trend che sta esplodendo ancora prima dell'inizio dell'estate, il gelato da passeggio lento.

Come ben sappiamo, appena arriva il primo caldo, quindi con la primavera e le prime belle giornate, cambia completamente il ritmo delle persone, ma un po' di tutte le città, delle grandi città, dei piccoli paesi. La sera si esce di più, si resta fuori più a lungo. E c'è una cosa curiosa che sta tornando fortissimo, soprattutto nei centri storici e nelle località di mare, e sono le passeggiate senza meta con un gelato in mano. Sembra una banalità, ma in realtà non lo è, perché negli ultimi anni avevamo trasformato anche quello in qualcosa di veloce, no? Prendi il gelato, mangi e via, ci spostiamo subito. Invece adesso molti locali stanno puntando proprio sul contrario. Ci sono gelati artigianali pensati per essere lenti, con i più piccoli, gusti stagionali, ingredienti molto semplici. E l'idea non è puntare sulla fretta. Infatti sta tornando anche il rito della fila fuori dalla gelateria, quella vera, gente che aspetta, chiacchiera, prova gusti nuovi. Ed è una di quelle cose piccole che però segnano davvero l'inizio della bella stagione, perché non è solo il gelato in sé per sé, ma è proprio il tempo che improvvisamente sembra allungarsi, sembra che noi abbiamo più tempo a disposizione durante una giornata.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

0: Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, la moda gira sempre, no? È sempre un riciclo di cose che si sono viste, poi dopo tot anni ritornano. Quello che sembra vecchio torna improvvisamente ovunque. E quest'estate succederà una cosa molto precisa: ci saranno camicie larghe di lino con colori chiari e vestiti più morbidi. Sarà un'estetica quasi da vacanza anni 90. E la cosa interessante è che non riguarda solo le passerelle, ma succederà per strada, perché dopo anni di outfit super costruiti, look perfetti da essere instagrammabili, da essere pubblicati sui social, molte persone stanno scegliendo vestiti più rilassati, più veri, anche più vivibili, mi verrebbe da dire. Il concetto di eleganza sta cambiando del tutto: non più guardami quanto sono bello, come sono vestito bene, ma sono vestito così, ti piace o non ti piace, comunque io sto bene, riesco a camminare, riesco a portare questi abiti anche per diverse ore. È proprio questo, secondo me, il motivo per cui questa tendenza funzionerà così tanto, perché oggi la comodità non viene più vista come sciatteria, no? Usiamo questo termine, anzi sta diventando quasi una forma di lusso che tutti ci possiamo permettere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, ultimo giorno della nostra settimana. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in ulteriore aumento sulla rete viaria del territorio, a complicare la situazione anche alcuni incidenti. Nello specifico sulla Salaria, un incidente causa code tra lo svincolo di Settebagni e Fonte di Papa in direzione Mentana sulla Flaminia. Per un altro incidente si sono formate code da via Tuscia, via Quarto Peperino verso il raccordo anulare. E sul raccordo anulare, in via di risoluzione, l'incidente avvenuto in precedenza, code ora per traffico dalla Cassia Veientana alla Tiburtina. Ci spostiamo sulla carreggiata esterna, le code sono dovute anche qui al traffico intenso e sono localizzate tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sulla Roma Napoli, si rallenta dal bivio per la diramazione Roma Sud a Ferentino in carreggiata sud. Siamo in chiusura allo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico, possibili disagi a Roma e nel Lazio fino alle 17 quando scatta la seconda fascia di garanzia che prosegue fino alle ore 20. Poi l'agitazione riprende alle 20 e va avanti fino al termine del servizio. Al momento la circolazione è regolare sulle metro A, B, B1 e C, possibili di di corsi o interruzione per bus, filobus e tram. Per quanto riguarda le ferrovie regionali Metromare Roma Viterbo, tratte urbane ed extraurbane, servizio attivo con riduzione di corse. Dettagli sul sito e app di Astra Infomobilità. Da Gina Pandolfo e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:02.
0: URL.

ma non c'è proprio una sigletta per stabilire che oggi è venerdì e la zona aperitivo e tutto quanto, no Miguel? Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli, cominciamo un'altra puntata di Super Hits. Siamo carichi oggi, perché forse è per quello, c'è il clima da venerdì, è il clima, questa aurea del venerdì, quindi siamo pronti. Alla console appunto il buon Miguel, che adesso squisce il primo bottone, sentiamo due canzoni e poi cominciamo.

Tutte Franky ne fece una versione opposta. E ebbe successo perché anche lei finì poi al primo posto in classifica. La risposta, cioè come un dissing alla risposta di quello che era la canzone di Eamon. È stato un episodio unico nella storia della musica, perché questa accoppiata ha segnato la primissima volta in assoluto in cui un singolo originale e la sua canzone in replica, cioè il dissing, come si dice adesso, sono arrivati entrambi al numero uno della classifica. Non era mai successa una cosa di questo tipo qua. Gli espertoni delle classifiche musicali, chissà cosa ce l'hanno segnato sul calendario, sul bollino rosso questo. Cosa dissero in quel periodo? Dissero, guardate, è una spietata operazione di marketing. Ma in effetti non hanno tutti i torti. Basata sul finto gossip, pensate un po'. E su reciproci insulti tra giovani artisti. Oh, non ci credo. Mi fece un po' scalpore questa risposta strana. Lei è poi sparita completamente. Franky si chiama Francine. Ha cavalcato un successo enorme globale nei primi anni 2000 e poi è scomparsa grazie a questa hit. Poi dopo ovviamente è scomparsa dalla circolazione, non se ne sa più nulla. Quindi voi amici a casa, che mezzi avete se non avete i dischi per rispondere

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN. Your radio station.

Super Hits, adesso è il momento di Billie Eilish, che ogni tanto dice cose veramente giuste, secondo me, oltre ad essere una grande cantante. Ha difeso pubblicamente i fan della generazione Z che scelgono di filmare integralmente i concerti con lo smartphone. Problemone anche questo qua. La cantante dice: ma secondo me fanno bene, perché io alla mia età registravo ogni singolo minuto dei festival per poi rivedermeli ossessivamente i filmati a casa. C'aveva già il telefonino? Vabbè, lei è giovanissima, quindi. Un po' il pubblico, un po' le persone del settore contestano questa visione. Anche perché dicono sostenere questa marea di schermi sollevate rovina un po' la presenza emotiva, no? A un concerto. Ma in effetti è così. Come si fa a stare con tutto il tempo col telefono in mano? Non riesci neanche a seguire quello che succede sul palco, lo vedi dentro nello schermo, allora tanto vale che te lo vedi a casa. Almeno io la penso così, poi non so voi, amici a casa, se siete favorevoli al telefonino ai concerti. Beh, lei è un po' a favore anche perché Billie Eilish è stata lanciata tramite internet nel panorama musicale internazionale. Lei addirittura ha promosso un innovativo film concerto realizzato in tre dimensioni da James Cameron. Sì, quello di Titanic. Sì, anche quello di Avatar. Quindi Billie Eilish, portatrice della Gen Z, ma sicuramente è un'icona di quella generazione.

Adesso parliamo del rapper canadese Drake. Per canadese Drake, che in questi giorni ha scioccato un po' tutto il mercato musicale.

totale di 43 nuove canzoni, ragazzi. Impazzi, ma tre album. Ma cos'era? Tutto materiale che aveva indietro, ho dovuto pubblicare adesso per forza? I go hard on Southside G, I make sure that Northside E. In questo album c'è anche una citazione precisa diretta alla band K-pop, i BTS, che sapete ormai sono una delle star mondiali, scatenando una immediata tempesta di speculazioni e teorie tra la rispettiva fanbase sui social. Cioè i BTS e i fanbase dei BTS sono andati contro i fanbase dei Drake. Sono due mondi opposti, questo non c'è dubbio, però magari hanno una collaborazione insieme, che ne sapete?

classifiche mondiali, streaming mondiali, cioè è una furbata, ragazzi. Drake ha vinto ben 4 Grammy Award, e non parliamo di tutte le vendite che ha avuto nel mondo. È sicuramente una figura che influenza commercialmente e domina la musica urban contemporanea, quindi che gli dite, non pubblichi 3 album? Sono curioso di vedere cosa succederà nelle prossime settimane, perché operazioni di questo genere a volte o hanno un successo straordinario, strepitoso, oppure sono un flop totale.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: la sua sigla, non c'è niente da dire. Tra l'altro su questa canzone avremo una grossa sorpresa la prossima settimana. Non vi annunciamo niente perché la prossima è l'ultima della stagione, quindi ci saluteremo. Saranno un po' di sorprese che riservano questa trasmissione, che ha avuto tanta fortuna in passato, in questi anni. Facciamo un passo indietro fino al 1984. State ascoltando Ozzy Osbourne sotto, per raccontare una delle tante avventure di questo grande cantante. Fu arrestato a Memphis, nel Tennessee, con l'accusa di manifesta ubriachezza e molestia mentre barcollava vistosamente lungo la Beale Street. Le forze dell'ordine scelsero di rilasciare l'artista dopo appena 5 ore di cella, il tempo strettamente necessario per permettergli di smaltire la massiccia dose di alcol. Mamma mia, ragazzi, il grande Osbourne. I residenti dell'epoca, gli storici del rock, videro in questo episodio l'ennesima ed estrema conferma dello stile di vita sregolato che conduceva il cantante storico Ozzy Osbourne. Ma soprattutto questo stile di vita che caratterizzava la vita dei rock degli anni Ottanta, soprattutto metal. Frontman dei Black Sabbath è stato capace anche di fare canzoni come questa che stiamo sentendo in sottofondo. Ne riparleremo settimana prossima in chiusura di trasmissione. Il principe delle tenebre è sempre il numero uno in assoluto, anche quando si concede due gocce d'alcol.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6.

0: Ed eccoci qua al rito classico del venerdì sera prima dell'aperitivo, la chiusura della valigetta dei dischi. Per questa settimana siamo a posto, amici. Miguel la sta chiudendo, quindi possiamo scendere al bar a farci l'aperitivo. Voi sarete già arrivati magari al bar, ci state sentendo in sottofondo, oppure siete ancora in viaggio verso casa. Grazie di averci seguito, altra settimana storica questa di Super Hits. Vi diamo appuntamento lunedì, sempre la solita ora alle 17. Se vi siete persi qualcosa, c'è il recap durante il weekend, sempre la solita ora tra l'altro. Grazie a tutti, buon weekend da Fabio Meli.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico in aumento sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione. Partiamo dal raccordo anulare, in carreggiata interna si sta in coda per due incidenti tra Via Trionfale e Salaria. Più avanti code a tratti per traffico intenso tra diramazione Roma Nord e Appia. In carreggiata esterna rallentamenti con code dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sulla Roma Napoli, code dal bivio per la Roma Teramo allo svincolo con la diramazione Roma Sud verso Napoli. Andiamo sulla Roma Fiumicino, code da Ansa Tevere a Via del Cappellaccio verso l'Eur. Sulla statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra raccordo anulare e Castel Romano e più avanti code all'altezza di Pomezia per incidente in entrambi i casi verso Latina. Cambiamo argomento con lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico possibili disagi a Roma e nel Lazio. Alle ore 17 è scattata la seconda fascia di garanzia che prosegue fino alle ore 20. Poi l'agitazione riprende e va avanti fino al termine del servizio. Dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: State ascoltando Sulle onde della musica con DJ Fly. Seguitemi sulla pagina facebook.com/sulle onde della musica e instagram.com/sulle onde della musica.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Cordiale ciao a tutti, carissimi, ben ritrovati. Oggi iniziamo un'altra settimana, lunedì in diretta come sempre Tonio DJ Fly insieme a voi con Sulle Onde della Musica. Bene, allora sì, c'ero chiaramente data la mia età, è ovvio che ricordo, viene da sé, insomma, ricordo tutto, cioè ricordo, conosco bene, ma ricordo anche io poco perché sono passati tanti anni. Bene, allora un saluto a Fabio, chiaramente Fabio Meli e alla sua Super Hits, e quindi possiamo iniziare, anzi continuare, perché ad inizio di trasmissione abbiamo ascoltato Miss Independent di Neo del 2008.

un altro grande successo del 1971 di Stevie Wonder, If You Really Love Me, dall'album Where I'm Coming From.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, un vecchio brano hip hop, The California Love dei DW3 del 2020, rifatto nel 2020 con la collaborazione alle tastiere del grande Greg Manning sulle onde

String Bean, il brano d'apertura del terzo album di Brian Hughes, One to One del 1998.

tastiere Todd Chaffin al sassofono e la grande partecipazione del leggendario flautista e sassofonista Najee.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot, The Ripping Tones con il brano Jet Set, che faceva parte del loro album Modern Art del 2009.

E con questa Something Like Summer siamo andati, ci siamo catapultati in estate, piena estate, una sera, piano bar, bellissima, rilassante, un'atmosfera vacanziera con gli Ultra Blu, una partecipazione con gli Ultra Blu di Gabriela Anders alla voce e Pete Lasco al sax, tenore per la precisione. E quindi, vista l'ora, sulle onde della musica, termina con un ultimo brano che si chiama The Moroccan Junction di Kim Pencil, e noi ci sentiamo domani martedì, sempre in diretta, come sempre, se non è martedì sarà un giovedì, replica ma domani è martedì, bene, allora ci risentiamo sempre alle 18 su VRN Radio, a domani, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono code all'altezza di via di Casal del Marmo. Più avanti, code per traffico intenso tra Cassia e Salaria e a seguire code a tratti tra Nomentana e Prenestina. In carreggiata esterna, code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della Roma Teramo, anche qui code a tratti tra la tangenziale est e Togliatti verso il raccordo anulare. Ci spostiamo sulla Roma Napoli, code dal bivio per la Roma Teramo allo svincolo con la diramazione Roma Sud verso Napoli. Andiamo sulla Roma Fiumicino, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono code da Ansa Tevere a Via del Cappellaccio verso l'Eur. Sulla statale Pontina, code a tratti da Castel Romano ad Aprilia verso Latina. Infine, su Via Cristoforo Colombo, rallentamenti con code da Via di Mezzocamino a Via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio. Scusa se ancora.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
14: Sono le 19:58. VR.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Venerdì sera, io sono Pasquale Auletta, insieme a me Saverio Sensi.
1: Buonasera a tutti cari amici, spero che tutto vada bene. Qui stasera c'è una strana euforia unita a un po' di malinconia, però va bene così, anche questa è la radio ed è giusto condividerla insieme a voi. Bentrovati, questa è l'ultima puntata di stagione.
0: Sì, bentrovati a tutti voi che ci seguite da casa, dall'auto, dal lavoro, magari anche dal terrazzo mentre l'estate comincia a bussare alle porte. Come diceva Saverio, non è soltanto l'ultima puntata della settimana, è anche l'ultima puntata della stagione radiofonica 2025-2026 di Rainbow. Una stagione intensa, ricca di notizie, approfondimenti, sorrisi, riflessioni e soprattutto ricca della vostra compagnia. Comunque questa sera noi non faremo bilanci nostalgici.
1: No, assolutamente no.
0: Faremo quello che abbiamo sempre fatto, quindi tra poco parleremo di un'isola in vendita che costa meno di un appartamento.
1: Vedi?
0: Parleremo di una vicenda assurda.
1: Altro che strisce pedonale a Piazza Navona.
0: Di una vicenda assurda accaduta a Torino, di una storia di violenza che arriva da Capri, che ci obbliga a riflettere. Poi ci sarà il nostro Saverio con le sue meteore, con i suoi anni bui e infine i saluti per l'estate. Quindi
1: mi raccomando, state con noi, puntata ricca, amici Ficco. Buonasera Gaetano Maria, facci, partiamo e facci viaggiare con la tua buona musica.

0: Comprare una casa è diventato difficile, comprare una villa è per pochi, ma comprare un'isola, secondo te?
1: Monetizza.
0: Allora, sembra impossibile e invece esiste davvero un'isola disabitata in vendita a un prezzo inferiore a quelli di molti bilocali cittadini.
1: Disabitata?
0: Allora, parliamo di Barlocco Island, una piccola isola disabitata situata nella baia di Fleet Bay, sulla costa sud-occidentale della Scozia. Quindi affaccia sul mare d'Irlanda, è raggiungibile in barca, con la bassa marea è possibile avvicinarsi anche dalla terraferma, è grande 25 acri, quindi più o meno 10 ettari, e costa circa 150.000 sterline, quindi 170.000 euro. Quindi
1: ma si può fare?
0: La si può comprare, quindi magari certo. A saperlo non compravo la casa.
1: Vedi, compravo l'isola.
0: Compravo quest'isola. Ma c'è un problema però. Allora,
1: ecco qua.
0: L'isola è completamente disabitata e soprattutto è classificata come area di interesse naturalistico. Quindi significa che costruire abitazioni o strutture potrebbe essere molto difficile, addirittura impossibile, senza autorizzazioni particolari. Ora io mi domando e mi chiedo, nel momento in cui l'acquisto ed è mia, perché poi devo rispettare delle norme?
1: Ma
0: se
1: un po'
0: poi
1: come quando
0: mia.
1: No, cioè costruisci in città e devi rispettare determinati canoni perché centro storico, patrimonio dell'UNESCO, tutta sta roba così.
0: Ma se mia e la compro, posso fare il sindaco, posso fare l'assessore,
1: te la
0: posso
1: suoni e te la canti.
0: Costruirci quello che voglio. Devo solo essere.
1: Il classico te la suoni e te la canti.
0: Devo solo chiedere magari che mi ci portino l'elettricità, che mi portino l'acqua, che mi portino internet. Quindi magari queste sono delle spese, delle spese accessorie.
1: Accessori, quindi, ma vive,
0: ma vive. Quindi bello però possedere un'isola, quindi non essere dipendente da nessuno, non dover chiedere nulla a nessuno, essere tu.
1: Tu il sole, il mare, le piante.
0: Essere tu il sindaco poi di quest'isola.
1: Pascato, non sei buono.
0: Ma comunque, se avete circa 170.000 euro
1: da investire. Scozia, manca dire un tempo, capito? Cioè, dicendo Scozia, però.
0: Beh, bello, proprio isolato dal mondo,
1: no,
0: isolato da tutte e tutti.
1: Che tristezza, che buio, che scuro dentro al cuore. No, non esiste proprio.
0: Se avete qualche gruzzoletto da investire, fateci un pensierino, poi magari ci invitate, vi veniamo.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Questa è bella, voglio anche il tuo commento.
1: Vai.
0: Ci spostiamo a Torino, poi magari sì. Tony J ci darà qualche dettaglio in più. Una notizia che sembra uscita da un film, ma che purtroppo è reale. Allora, due donne scoprono di frequentare lo stesso uomo.
1: Sì.
0: Decidono di incontrarsi per chiarire.
1: Ecco.
0: E ovviamente la discussione degenera.
1: Tra le due.
0: Tra le due. E una delle due arriva a staccare con un morso la falange del dito della rivale. Quindi a Napoli si usa lo strascino.
1: A Torino, sembra esagerata questa storia.
0: Si utilizza il cannibalismo, quindi okay. Si utilizzano i morsi. Ovviamente la donna è stata denunciata per lesioni. Una vicenda che sicuramente colpisce per la sua brutalità.
1: Ragazzi, ma sapete che dolore? Mamma mia!
0: Ma che ci porta anche a una riflessione più ampia. Quando le emozioni prendono il controllo della ragione, possono trasformarsi in qualcosa di devastante. Quindi la gelosia è un sentimento umano, tutti l'abbiamo provata almeno una volta, però il problema nasce quando si perde la capacità di gestirla. Quindi, caro Tony J, facci sapere nello specifico cosa sia successo, qualche dettaglio in più, ma poi il dito l'ha sputato, quindi...
1: capito, ma poi immagina che morso per staccare una falange.
0: Quindi ogni gesto impulsivo lascia...
1: solidarietà delle donne, capitolo one.
0: Un gesto impulsivo che lascia conseguenze fisiche, emotive, legali, in questo caso forse anche permanenti, chissà se lo hanno recuperato.
1: Ma alla fine l'uomo ha scelto quella che ha staccato, che ha avuto paura.
0: Io lascerei tutti e due sicuramente.
1: Ha avuto paura.
0: Se questo ammorsi stacca un dito, ammorsi potrebbe staccarmi
1: basta.
0: Qualche altra cosa e quindi diventerebbe un problema.
1: Un po' pericoloso.
0: Comunque, una storia assurda che speriamo possa almeno ricordarci quanto sia importante fermarsi un secondo prima di compiere un gesto che non potrà più essere cancellato. Quindi immagina se avesse strappato a morsi qualche altra cosa.
1: Basta.

0: Restiamo sul tema delle violenze, ci sono notizie che non possono essere raccontate con leggerezza. Una di queste arriva da Capri, un luogo che dovrebbe significare un qualcosa di pacifico, di idilliaco. Invece un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata in un episodio che ha richiesto anche l'intervento sanitario e delle forze dell'ordine. Quindi ogni volta che leggiamo fatti del genere rischiamo poi di cadere nell'abitudine, che è una notizia dopo l'altra, un titolo dopo l'altro. Invece noi non dobbiamo abituarci mai, e dietro queste cronache ci sono persone vere, paure vere, sofferenze vere. La cosa ancora più paurosa che pare che dopo questa sia tornata a casa, abbia ritrovato sto tizio nascosto nel suo armadio, quindi una paura ulteriore, certo. Quindi relazioni poi che si trasformano in prigione, quindi un amore non controllato e un amore che in questo caso umilia, un amore che crea tutta una serie di problemi.
1: Ma lui è stato denunciato, mi auguro.
0: Mi auguro che lo abbiano anche arrestato a questo punto dopo averlo ritrovato in casa nell'armadio.
1: Ragazze, mi rivolgo soprattutto insomma alla nostra fascia d'ascolto femminile, e cioè il minimo segnale, non dovete dire no però era nervoso, no, cioè il minimo segnale è un segnale di qualcosa che non va, che va quantomeno attenzionato, e non abbiate paura. Oggi ci sono i centri antiviolenza, ci sono centri di supporto psicologico, cioè se non ce la fate da solo ricordate che c'è una rete costruita intorno a tutte le donne, fortunatamente, a cui si può chiedere supporto.
0: No, ma soprattutto è fondamentale continuare a parlare di questi temi, quindi nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, perché il silenzio è il migliore alleato della violenza. E se qualcuno che ci ascolta vive una situazione difficile, il messaggio è semplice: chiedete aiuto, perché chiedere aiuto non è una debolezza, magari è il primo passo verso la libertà. È una riflessione che vogliamo lasciare a tutti, perché poi una società si misura anche dalla capacità di proteggere le persone più fragili.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Hear it, the more you feel it. Avevo

0: Spariti alla ribalta nel 1992 come autori di Neve, primo singolo dell'album di Mina, Sorelle Lumière, gli Audio 2 hanno fatto conoscere la loro voce, ma non almeno inizialmente il loro viso, l'anno successivo con l'album che porta il loro nome, promosso dal singolo Sì che non sei tu. Si alimenta la voce che i due, vista la somiglianza vocale e l'assenza di foto, siano in realtà Lucio Battisti a una nuova svolta musicale. Un precedente per Anonimo Italiano che proverà la stessa operazione clonaggio con Claudio Baglioni, sebbene con fortuna ben diversa. La diceria dura qualche mese e aiuta a farsi conoscere al grande pubblico e a salire nelle classifiche, ma dopo qualche mese i due si presentano al pubblico, negano e come no l'accostamento a Battisti e volano con ali proprie, pur sempre sorretti dallo zampone della Tigre di Cremona, che li mette sotto contratto nella sua etichetta PDU e inserisce nei suoi dischi altri loro pezzi, tra cui Non c'è più audio e Rotola la vita. Nel frattempo pubblicano altri due dischi di medio successo, finché nel 98 firmano l'Instant Classic Acqua e Sale, oltre ad altri due pezzi del disco evento Mina Celentano. Da qui probabilmente la vendita dei diritti d'autore li porta a godersi la vita più che a consumarsi nelle sale di registrazione. Infatti l'anno stesso pubblicano una raccolta di successi, mentre le loro pubblicazioni successive stentano a decollare. Nel 2009 il colpo di genio: perché non sfruttare la somiglianza con Battisti per ricreare il mini abbinamento con Mogol? Così nasce Mogol Audio 2, con pezzi scritti a tre mani, ma più che richiamare i tempi di Acqua Azzurra e Acqua Chiara, il disco si rivela un buco nell'acqua, e chi rimpiangeva i tempi d'oro di Battisti Mogol può solo rispolverare i vecchi vinili o, come suggerisce il titolo della canzone, provare a immaginare che esistono ancora. Gli Audio 2 oggi campano di rendita sui diritti di brani come Acqua e Sale. Tra l'altro loro sono napoletani, eh?
1: Sono napoletani, sì,
0: però veramente non fanno più musica.
1: A me piacciono,
0: campano, anche a me piacevano molto, però effettivamente sono andati nel buio anche loro, ahimè.
2: Ho visto

0: Caro Saverio, siamo arrivati all'ultimo tratto del nostro viaggio. L'ultimo talk della settimana, l'ultima puntata della stagione 2025-26 di Rainbow. Una stagione vissuta insieme giorno dopo giorno, con notizie, curiosità, riflessioni, risate, con momenti più seri che ci hanno aiutato a comprendere meglio il mondo che ci circonda. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto te per essere stato la mia spalla, il mio co-conduttore in questa seconda stagione radiofonica con Rainbow. Volevo ringraziare Gaetano Maria, volevo ringraziare ciascuno di voi radioascoltatori che ci avete ascoltato ogni sera.
1: Grazie, grazie di essere stati con noi. Io vorrei ringraziare te, Pasquale. Senza retoriche, è stata una stagione intensa, è stata una stagione anche di perdite. Io ringrazio te, la radio, di avermi aiutato molto a restare con i piedi a terra e a tenermi bene. Basta, non vado avanti perché sennò piango e non va bene, però è un filo che fa bene. Basta, veramente basta, non va bene, vai.
0: Allora, noi vogliamo ringraziare quindi chi ci ha ascoltato ogni sera, chi ci ha scoperto per caso, chi ci ha seguito in macchina tornando dal lavoro, chi ci ha fatto compagnia mentre preparava la cena, chi ci ha accolto nelle proprie case. Grazie ancora a Gaetano Maria, presenza fondamentale dietro le quinte di questo programma. Grazie anche a Fabio Meli che per parte di questa stagione ci ha tenuto compagnia, poi per scelte sue è andato via. E noi, cosa dirvi? Arriva il tempo dell'estate, arriva il tempo del mare, arriva il tempo delle vacanze, del riposo, magari il tempo da dedicare ad altre persone, a quelle che amiamo, ai nostri amici. Noi ci fermiamo per qualche mese, ma Rainbow normalmente tornerà con la prossima stagione autunnale, con nuove storie, nuove notizie, nuove emozioni e normalmente, ovviamente, con la stessa voglia di raccontare il mondo insieme a voi.
1: Mi raccomando, divertitevi, rilassatevi, prendete il vostro tempo. Un pensiero a tutti quelli che sono a casa e fanno da supporto ai familiari, perché l'estate è un momento duro, intenso, dove si è un po' più soli e dove l'ossigeno manca un po' di più. Non siete soli, accendete la radio, noi di VRN siamo insieme a voi a tenervi compagnia. E per l'appunto,
0: ma anche
1: noi...
0: perché noi ci saremo ancora, ci esatto. Saremo ancora con il meglio di che andrà in onda ogni sera,
1: esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: Continueremo a tormentarvi. Però
1: non vi lasciamo.
0: Magari avete qualche riferimento temporale diverso, avete qualche data che diciamo nei nostri talk, non pensiate che siamo pazzi, è il meglio di quello che abbiamo raccontato durante tutta questa stagione. Quindi non siamo usciti pazzi.
1: Beh, un po' pazzi lo siamo.
0: Se vi parliamo di non... Natale in estate.
1: Un po' pazzi quindi... lo siamo, ma non in questa circostanza dove appunto andrà il meglio di Rainbow per tutta la stagione.
0: Noi lo ricorderemo che è il meglio di, quindi, perché se magari ne parliamo a luglio,
1: meno
0: di
1: male,
0: Natale,
1: dico,
0: questi sono due stronzi,
1: meno
0: due
1: male.
0: Folli, due pazzi.
1: Meno
0: da
1: male.
0: Saverio Senzio, da Pasquale Oletta. Grazie per aver fatto parte di questa stagione di Rainbow. Noi vi auguriamo una splendida estate. Noi ci ritroveremo nella prossima stagione radiofonica. Che dirvi? Buona estate a tutti.
1: Restate con noi, ciao a tutti!

0: URN Radio, la tua radio.
1: Anch'io, baby, Michelangelo, metti

0: QRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
5: Da leggere.
6: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
0: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa, si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
1: Da leggere.
7: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: VRN Radio.
3: VRN Golden Eats.
10: And you've got it.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio. Oh, 2023.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
13: Sono le 22:01.
14: VRN Radio 2015. Let's move!

Golden Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Sa, sa, sa. 2015.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: WRN Radio. The more you hear it, the

0: 2018.
1: E ti sei persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura, che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
12: Sono le 23 e 2 minuti.
13: URL Radio.
14: Mila 2017.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Oldies 2024.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nel

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
12: Spot!
13: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
14: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
15: È mezzanotte.
16: URL Radio.
17: Web Radio Network Night, la notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Web Radio Network Now.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: È mezzanotte e 59 minuti.
8: QR.

0: E rieccoci cari amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato. Ciao Alessandro Bisogni.
1: Ciao Alessandra Bellotti.
0: Hai visto come sono scoppiettante? Mi sono ripresa,
1: sì.
0: Ce l'ho fatta.
1: Meno
0: dopo
1: male,
0: una settimana.
1: Sono contento.
0: Ho capito, però oggi è l'ultimo giorno.
1: Di non solo della settimana del Comedy Radio Show,
0: domani è 31,
1: però è l'ultimo sabato di maggio.
0: Sicuramente. No, stavo dicendo, la cosa bella qual è? Che oggi, sì, che mi sento meglio, riesco a parlare meglio, pescheremo i talk, comunque le cose che ci siamo detti durante la settimana,
1: e quindi ci sarà un calo di tono.
0: quindi alla fine siamo ripescando,
1: abbiamo ripescato,
0: per, non potevamo farne assolutamente a meno del caso della settimana, caso umano,
1: la frase si contesta.
0: Mi sono confusa con il caso della settimana, perché era colui che ti scrive
1: indovina? No, sei sveglio.
0: Comunque è un po' quello l'argomento, perché
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: invece abbiamo una frase che può sembrare
1: innocua, carina, un balsamo, che ti era piaciuto tanto il termine,
0: un balsamo,
1: la frase
0: per non ti preoccupare, ma diventa invece contesto no quando viene usata, insomma, come frase passivo aggressiva.
1: Esatto,
0: e la frase è non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare.

0: ci siamo.
1: Ormai percussioni
0: sì,
1: go-go.
0: vanno. Mi metto gli anelli apposta per sbatterli sui tavoli.
1: E allora andiamo alla frase sì. La frase di oggi è una di quelle che nascono per calmarti, per tranquillizzarti, per riportarti sulla terra, ma nel contesto sbagliato, perché ti apre un portale verso l'ansia cosmica.
0: Allora, la frase in sé quindi potrebbe essere anche caruccia.
1: Sì, non ti preoccupare. Quando è che è una frase sì? Vediamo un po' di esempi in cui il contesto anche è sì. Quando la dice un amico mentre ti aiuta a traslocare.
0: La frase è non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare, sì. Quando la dice il medico dopo averti visitato.
0: Bello.
1: Quando la dice il barista perché hai rovesciato un bicchiere d'acqua.
0: Bellissimo.
1: In questi casi è un balsamo questa frase, è una coperta calda, un va tutto bene. Quando diventa il contesto no? Quando è che stai in un contesto?
0: Quando diventa passiva aggressiva.
1: Esatto. Quando la dice il meccanico guardando la tua macchina. Traduzione preoccupati. Preoccupati subito.
0: Perché ti spenderò.
1: Esatto.
0: Più.
1: Quando la dice il partner dopo aver detto dobbiamo parlare. Traduzione è finita o peggio. Perché è finita il minimo. Quando la dice il capo prima di una riunione. Traduzione sta per succedere qualcosa di molto brutto.
0: Non ti preoccupare perché tanto tra oppure non preoccupatevi.
1: Esatto. Oppure non preoccupatevi.
0: Sì, sì, sì.
1: Quando la dice un amico che ha fatto un casino. Traduzione sto minimizzando perché non so come dirtelo.
0: Sì.
1: Vediamo una scena cult. Tu, ma sei sicuro? L'altro, non ti preoccupare. E tu dentro, mi sto già preoccupando per due. La verità psicologica dietro al non ti preoccupare è che questa frase la usi quando vuoi sembrare rassicurante, ma in realtà stai nascondendo un incendio dietro una tenda.
0: E fai preoccupare ancora di più di prima.
1: Esatto, e quindi ricordate, quando qualcuno vi dice non ti preoccupare, è il momento esatto in cui dovreste iniziare a preoccuparvi. You know.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
8: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
9: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
8: Niente, ignora tutti i messaggi.
10: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
11: VRN Radio, la tua radio.

0: Allora, io ho un problema oggi, non so, beh, ne ho diversi.
1: Ale, non ti preoccupare.
0: Lo sapevo. Sì, era proprio questo il gancio perfetto, mamma
1: che
0: mia.
1: Che gancio.
0: Non si capiva proprio niente.
1: Giuro, ero distratto.
0: Bene, allora, stavamo parlando della frase sì, contesto no, la frase è non ti preoccupare, che come ha detto Ale, mi è piaciuto molto, è un balsamo.
1: Una
0: frase curativa. Cioè,
1: nel contesto sì, nel contesto no.
0: Nel contesto no, diventa passivo-aggressiva e anzi ci preoccupiamo ancora più di quello che dobbiamo. Andiamo ai messaggi.
1: Serena che scrive: ciao Serena, quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare,
0: tra l'altro te l'hanno detto che si è bloccato, i messaggi non arriveranno più.
1: Perché?
0: Dopo finiti questi.
1: No,
0: non ti preoccupare. Tu non ti preoccupare.
1: Vedi, mi sono agitato adesso. Mi hai creato, perché ci sono cascato io poi.
0: Volevo fare l'esperimento live.
1: E ha funzionato.
0: Andiamo da Serena.
1: Se vedeste la mia faccia. Allora, Serena scrive: quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare, guardando la mia macchina, ho capito che dovevo preoccuparmi. Infatti, dopo due ore mi richiama e dice: allora, niente di grave, però dobbiamo parlare. Ecco. Io ora viaggio solo a piedi. Poi, tra l'altro, non ti preoccupare, dobbiamo solo
0: anche
1: parlare.
0: Ma che meccanico adesso?
1: State calmi.
0: Ti devo parlare.
1: Cioè, uno lavora durante il giorno, uno fa una vita.
0: Mamma.
1: Poi Giorgio scrive: ciao Giorgio, la mia ragazza mi ha detto non ti preoccupare dopo avermi chiesto: tu ti ricordi che giorno è oggi, vero? Io ho iniziato a sudare. Non mi preoccupo, io ho già preparato il discorso di scuse e un mazzo di fiori preventivo.
0: Così.
1: Giorgio, sarà o il vostro anniversario o avevate un appuntamento importantissimo.
0: La cena dalla suocera.

0: al Comedy Radio Show abbiamo deciso di dedicare questo, una parte di questo best of alla musica. Alla musica. Per il capitolo strano ma vero è successo veramente. Volano violini, che non sono, non è un film di polpette.
1: Tipo piovono polpette.
0: Esatto. Volano violini, è sì, accaduto davvero. Però vabbè, non vi anticipiamo niente. Sappiate che c'è anche il video sul web.
1: E sappiate anche che non è un violinaccio di questi che compri tipo al mercatino.
0: Parliamo di milioni di dollari.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. The more you hear it, the more you feel it.

0: Bambini è il titolo del nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona,

0: magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok scusami smetto gliel'ha tirato.
1: Allora diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
0: Ok.
1: Allora quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella città di Lahti. Sai dove si trova Lahti?
0: Lahti?
1: Lahti.
0: Nella sud Italia.
1: Finlandia.
0: Ah proprio sì. Pensa, per me era in sud Italia invece in dall'altra parte del mondo.
1: Ad un concerto nella città di Lahti in Finlandia sì. È successa questa roba un po' particolare che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di sì. Max Bruch, che
0: come
1: tu sai
0: no.
1: Benissimo chi è.
0: Vabbè, la potrei rifare.
1: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
0: Il okay? Grande.
1: Il grande, no?
0: Ineccepibile.
1: A parte il grande, no? A parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché sì. È noto per il suo stile molto energico, coinvolgente, uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto pathos,
0: certo,
1: molta
0: passione,
1: energia.
0: Certo.
1: Però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia, sì. L'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della no. Solista di fronte a lui, la violinista Elina Balaha, penso che si chiami.
0: La conosco come?
1: Vahala. Vabbè, insomma, e lei gli ha detto Vahala.
0: Vahala! È la parolaccia.
1: Comunque niente.
0: Non è il cognome, è la parolaccia.
1: Esatto. No, per fartela breve c'è il video sul,
0: sì. Lo voglio vedere.
1: Sul web che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta. Il violino
0: povera.
1: Cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto di soldi.
0: Beh, povera lei perché il violino sarà suo, quindi
1: capito?
0: Roba
1: non
0: di migliaia di euro.
1: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi e quindi per un momento c'è stata molta tensione perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali, secondo me gli erodeva proprio tanto.
0: Sto per vedere il video.
1: Disperata lei e comunque niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi, però stiamo parlando di un violino di non so quanti, ora guarda mi vado a documentare, perdonatemi per il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop!
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto. È 1:59.
5: VRL Radio.
6: The Comedy Radio Show.